sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

saranno semi miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia vuol far l'amore, ma Fernandinho resiste e vomita e si contorce dal dolore. E allora il bisturi per semi ai fianchi, una vertigine d'anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Io all'infuori di me spesso mi ha fatto pensare genti diverse venute dall'est, diceva anche in fondo era uguale.

vanno a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo in vano. Con un coltello piantato nel fianco gridai la mia pena e il suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato e non ascoltò il mio dolore. Ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai in vano. Onora il padre e onora la madre e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni. Entrare nei templi che rigurgitan salmi di schiavi e dei loro padroni, senza finire legati agli altari, sgozzati come animali, senza finire legati agli altari, sgozzati

padre, non muore di meno. Guardate la fine di quel Nazareno, è un ladro, non muore di meno. Non dire falsa testimonianza, gli aiutali a uccidere un uomo.

dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti.

Grazie.

voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per gemere e un tempo per ballare. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli. Un tempo per abbracciare e un tempo per chiudere le braccia. Un tempo per cercare, un tempo per perdere. Un tempo per serbare e un tempo per buttare via. Un tempo per stracciare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra. È un tempo per la pace.

La luce bassa della sera prima, dalla parte di Spessotto, con la palla dentro il canotto, col doppio fondo nella giacchetta e col grembiule.

non siamo per Davide, siamo per Golia. Non per Davide la sua scriba, non per i primi anche alla dottrina, con il tarlo dentro all'orecchia, la flanellosi che ci mangia.

0: 18.
1: E abitando in mezzo al mondo e bevendomi un pascià, tutto quel che passa dentro

storia, cretineria, dice, dice il matador, dice il venditore che ti do un pezzo di lana inglesa.

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

che ci salverà. Vedi, io credo che l'amore

Dillo a quanto sto con me.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro,

bere, da passare in centomila in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

riesco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

be nice, mommy Jim. Thank you.

Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, Anba Med, notizie dal sud-est del Mediterraneo, 4 maggio 2026. Sostenete le informazioni libera e indipendenti, per farlo basta un clic. Le notizie: genocidio a Gaza. Il Ministero della Salute della Striscia di Gaza ha annunciato l'uccisione di due palestinesi nelle ultime 24 ore. Il Ministero ha dichiarato che gli ospedali della Striscia hanno ricevuto due corpi e tre feriti. I nostri contatti hanno riferito che un ragazzo palestinese è stato ucciso e altri sono rimasti feriti ieri a seguito di un bombardamento israeliano a Khan Yunis. L'agenzia palestinese Wafa ha citato fonti mediche secondo le quali il ragazzo di 15 anni è deceduto prima di raggiungere l'ospedale a causa delle ferite riportate. A Gaza non c'è nessun cessate il fuoco. Aggressione Stati Uniti-Israele contro l'Iran. Adesso Trump parla di liberazione di Hormuz e sostiene che sia un'operazione umanitaria per condurre le navi commerciali bloccate con l'aiuto logistico e militare delle forze degli Stati Uniti nella zona. Sono circa 31 le navi commerciali bloccate all'interno del Golfo in porti dei paesi arabi non in guerra. Il pretesto umanitario potrebbe però sfociare in una guerra se il passaggio venisse contrastato dalla marina iraniana. La maggior parte dei commentatori degli Stati Uniti sostiene che la mossa di Trump è il segnale di un'impasse strategica nella quale si è cacciato. La superiorità tecnologica e di fuoco non ha portato alla vittoria, a causa della determinazione del gruppo dirigente iraniano, malgrado le ingenti perdite subite. I media iraniani hanno dettagliato alcuni dei 14 punti inclusi nella proposta di Teheran in risposta all'offerta americana in 9 punti. Tra i punti pubblicati dai media iraniani in merito alla nuova proposta figurano i seguenti: garanzie di non aggressione contro l'Iran in futuro, ritiro delle forze statunitensi dalla vicinanza dell'Iran, revoca del blocco navale imposto all'Iran, sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimento da parte degli Stati Uniti ed Israele dei danni derivati dalla guerra, revoca completa delle sanzioni economiche. La proposta iraniana include anche disposizioni regionali più ampie, tra cui la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, quindi, e l'istituzione di un nuovo meccanismo per la regolamentazione della navigazione nello stretto di Hormuz, soltanto dopo le trattative per il nucleare civile iraniano. La risposta di Trump è no, e poi ha annunciato l'ambigua operazione di liberare Hormuz. Cisgiordania. Un giovane palestinese ucciso ieri da Israele a Nablus. Domenica un giovane palestinese è stato ucciso e altri quattro sono rimasti feriti dalle forze di occupazione israeliane durante un raid nella città di Nablus. Naif Firas Ziad Samaro, 26 anni, è morto a causa delle gravi ferite alla testa riportate in seguito ai colpi d'arma da fuoco israeliani. Altri quattro palestinesi sono rimasti feriti, due di loro sono minorenni. I soldati hanno sparato alla parte alta del corpo con l'intento dichiarato di uccidere. Le truppe di occupazione hanno devastato negozi e rastrellato nelle loro case molti attivisti. Libano. Contraddizioni nelle versioni dell'esercito invasore sul monastero bombardato e distrutto poi con la dinamite. In una goffa operazione di disinformazia, l'esercito israeliano ha prima smentito di aver distrutto il monastero della città libanese di Harun, mostrando vecchie foto dell'edificio. Poi ha dovuto ammettere il fattaccio, sostenendo che era avvenuto durante le operazioni di dare caccia a Hezbollah. Di falsità in falsità si è svelata la vera natura dell'invasione israeliana nel sud Libano: deportare la popolazione per un'occupazione duratura e insediamenti ebraici in futuro, come è avvenuto nel Golan siriano. L'organizzazione benefica cattolica francese L'Œuvre d'Orient
ha affermato che le forze israeliane hanno distrutto un convento di suore cristiane, definendo l'atto una distruzione deliberata di un luogo di culto, nonché la demolizione sistematica di abitazioni nel Libano meridionale volta a impedire il ritorno dei residenti civili, leggete in francese. Intensi bombardamenti ieri affiancati a demolizioni con dinamite e bulldozer delle case per impedire il ritorno dei civili. Hezbollah ha preso di mira le truppe israeliane colpendo con droni esplosivi i carri armati e veicoli trasporto truppa israeliane in sud Libano. La stampa israeliana parla di 30 droni lanciati dal sud Libano ieri verso le colonie ebraiche nel nord di Israele. Global Sumud flottiglia. Rinnovato l'arresto di altri 2 giorni per Avila e Abu Kishk. Interessante dal punto di vista semantico la spiegazione israeliana delle torture subite dagli attivisti. Siamo stati costretti alla violenza dalla reazione degli attivisti. Poverini criminali assaltatori israeliani, hanno dovuto usare violenza perché gli attivisti hanno alzato le mani e dichiarato sciopero. Come hanno mostrato le centinaia di video, la tortura si vede sulla faccia dei 2 arrestati. Poi c'è anche la figuraccia diplomatica italiota. La bandiera italiana su quella barca assaltata dalla marina israeliana valeva come una legge, violata. E così gli imbarazzi del governo di Roma di fronte all'atto di pirateria fanno doppiamente rumore. La flottiglia non aiuta Gaza e crea problemi a noi, ha detto la prima ministra. Un silenzio flagoroso nel momento in cui il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Albares, protesta contro l'arresto illegale dell'attivista ispano-palestinese Saif Abu Kishk, per poi convocare l'incaricato di affari israeliano a Madrid. Da Meloni e Tajani il fastidioso silenzio. Manifestazioni ieri e sabato in tutta Italia con marci e carovane stradali, sit-in davanti alle ambasciate e un presidio di fronte alla Farnesina. Molti appelli e raccolte firme per chiedere al governo sovranista di reagire diplomaticamente e farsi sentire invece di glissare. Giornata internazionale per la libertà di stampa. A Roma, giovedì 7 maggio, ore 12, a Piazza Montecitorio, si terrà un presidio per la libertà di stampa in tempo di guerra, commemorando la giornalista libanese Amal Khalil, 43 anni, reporter del quotidiano Al-Akhbar, assassinata deliberatamente dall'esercito israeliano il 22 aprile in Sud Libano. Cliccate per avere maggiori dettagli. Sciopero della fame a staffetta contro il genocidio. Abbiamo deciso di svolgere giovedì 7 maggio la giornata nazionale di digiuno in solidarietà con il dottor Hossam Safie, Abu Safie, le prime adesioni. Sono passati 11 mesi e 19 giorni di sciopero della fame a staffetta dall'avvio della campagna di digiuno per Gaza, l'iniziativa lanciata a maggio da AmbaMed. Oggi, lunedì 4 maggio, il digiuno a staffetta prosegue. Ecco l'elenco aggiornato dei nomi dei digiunatori che ci hanno segnalato la loro adesione oggi. Per capire i motivi, cliccate sul secondo link. Solidarietà a Naggia. Sono arrivate 2 richieste di informazioni sul progetto Ore Felici per i bambini di Gaza. Il numero dei bambini presi in affido a distanza finora è di 147. Stiamo arrivando all'ottimo traguardo di 150. Sosteneteci. Per farlo basta un click. Oppure bonifico IBAN sul conto corrente dell'associazione presso Banco Posta. Il numero del Libano lo trovate nel testo di questa newsletter oppure nel sito. Un'altra forma di sostegno al nostro sforzo di informazione dal basso è di destinare le 5 per mille all'associazione AmbaMed ABS per la multiculturalità. Grazie per l'ascolto e a domani.

0: Dai, dai, cinta su, mi, ci, novi,
1: frappi,
0: si, vabbè, dai, dai, cinta su, vabbè, si, dai, dai, cinta su, mi, si,
2: ho visto un re,
1: se lo discuse,
2: ho visto un re,

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Viteltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Gli
0: hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è

Ho comprato già i testi di questa canzone che conoscete d'altronde tutti quanti, a Dio vanno bene, l'abbiamo già fatta anche il cazzo minimo. E facciamo la bella.

di essere sfruttati, e quando è arrivata la polizia, quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue ha sporcato il cortile e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire

sapesse contessa che cosa m'ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella gentaglia rinchiusa lì dentro di libero amore facea professione. Del resto, mia cara, di che si stupisce anche l'operaio, vuole il figlio dottore, e pensi che ambiente

povero tempo nostro. Povere fatiche, povera la terra intera, che tutte intere le patisce. Povero tempo nostro, e poveri questi giorni di magra umanità che passa i giorni e li sfinisce. Lascia che torni il vento e con il vento la tempesta, e fa che non sia per sempre questo tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e dentro al vento la stagione di quando tutto appassirà per chi

lascia che torni il vento e con il vento la tempesta, e fa che non sia per sempre il poco tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e con il vento la stagione, che tutto appassirà per chi bestemmia le parole, che tutto appassirà.

Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatore, Anbamed Notizie del Sud-Est del Mediterraneo, 4 maggio 2026. Sostenete le informazioni libera e indipendenti. Per farlo basta un clic. Le notizie. Genocidio a Gaza. Il Ministero della Salute della Striscia di Gaza ha annunciato l'uccisione di due palestinesi nelle ultime 24 ore. Il Ministero ha dichiarato che gli ospedali della Striscia hanno ricevuto due corpi e tre feriti. I nostri contatti hanno riferito che un ragazzo palestinese è stato ucciso e altri sono rimasti feriti ieri a seguito di un bombardamento israeliano a Khan Yunis. L'agenzia palestinese Wafa ha citato fonti mediche secondo le quali il ragazzo di 15 anni è deceduto prima di raggiungere l'ospedale a causa delle ferite riportate. A Gaza non c'è nessun cessate il fuoco. Aggressione Stati Uniti-Israele contro l'Iran. Adesso Trump parla di liberazione di Hormuz e sostiene che sia un'operazione umanitaria per condurre le navi commerciali bloccate con l'aiuto logistico e militare delle forze degli Stati Uniti nella zona. Sono circa 31 le navi commerciali bloccate all'interno del Golfo in porti dei paesi arabi non in guerra. Il pretesto umanitario potrebbe però sfociare in una guerra se il passaggio venisse contrastato dalla marina iraniana. La maggior parte dei commentatori degli Stati Uniti sostiene che la mossa di Trump è il segnale di un'impasse strategica nella quale si è cacciato. La superiorità tecnologica e di fuoco non ha portato alla vittoria, a causa della determinazione del gruppo dirigente iraniano, malgrado le ingenti perdite subite. I media iraniani hanno dettagliato alcuni dei 14 punti inclusi nella proposta di Teheran in risposta all'offerta americana in 9 punti. Tra i punti pubblicati dai media iraniani in merito alla nuova proposta figurano i seguenti. Garanzie di non aggressione contro l'Iran in futuro, ritiro delle forze statunitensi dalla vicinanza dell'Iran, revoca del blocco navale imposto all'Iran, sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimento da parte degli Stati Uniti e di Israele dei danni derivati dalla guerra. Revoca completa delle sanzioni economiche. La proposta iraniana include anche disposizioni regionali più ampie, tra cui la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, quindi, e l'istituzione di un nuovo meccanismo per la regolamentazione della navigazione nello stretto di Hormuz, soltanto dopo le trattative per il nucleare civile iraniano. La risposta di Trump è no. E poi ha annunciato l'ambigua operazione di liberare Hormuz. Cisgiordania. Un giovane palestinese ucciso ieri da Israele a Nablus. Domenica un giovane palestinese è stato ucciso e altri quattro sono rimasti feriti dalle forze di occupazione israeliane durante un raid nella città di Nablus. Naif Firas Ziad Samaro, 26 anni. È morto a causa delle gravi ferite alla testa riportate in seguito ai colpi d'arma da fuoco israeliani. Altri quattro palestinesi sono rimasti feriti, due di loro sono minorenni. I soldati hanno sparato alla parte alta del corpo con l'intento dichiarato di uccidere. Le truppe di occupazione hanno devastato negozi e rastrellato nelle loro case molti attivisti. Libano. Contraddizioni nelle versioni dell'esercito invasore sul monastero bombardato e distrutto poi con la dinamite. In una goffa operazione di disinformazione, l'esercito israeliano ha prima smentito di aver distrutto il monastero della città libanese di Harun, mostrando vecchie foto dell'edificio. Poi ha dovuto ammettere il fattaccio, sostenendo che era avvenuto durante le operazioni di dare caccia a Hezbollah. Di falsità in falsità si è svelata la vera natura dell'invasione israeliana nel sud Libano: deportare la popolazione per un'occupazione duratura e insediamenti ebraici in futuro, come è avvenuto nel Golan siriano. L'organizzazione benefica cattolica francese L'Œuvre d'Orient
ha affermato che le forze israeliane hanno distrutto un convento di suore cristiane, definendo l'atto una distruzione deliberata di un luogo di culto, nonché la demolizione sistematica di abitazioni nel Libano meridionale volta a impedire il ritorno dei residenti civili, leggete in francese. Intensi bombardamenti ieri affiancati a demolizioni con dinamite e bulldozer delle case per impedire il ritorno dei civili. Hezbollah ha preso di mira le truppe israeliane colpendo con droni esplosivi i carri armati e veicoli trasporto truppa israeliane in sud Libano. La stampa israeliana parla di 30 droni lanciati dal sud Libano ieri verso le colonie ebraiche nel nord di Israele. Global Sumud flottiglia. Rinnovato l'arresto di altri 2 giorni per Avila e Abu Kishk. Interessante dal punto di vista semantico la spiegazione israeliana delle torture subite dagli attivisti. Siamo stati costretti alla violenza dalla reazione degli attivisti. Poverini criminali assaltatori israeliani, hanno dovuto usare violenza perché gli attivisti hanno alzato le mani e dichiarato sciopero, come hanno mostrato le centinaia di video. La tortura si vede sulla faccia dei 2 arrestati. Poi c'è anche la figuraccia diplomatica italiota. La bandiera italiana su quella barca assaltata dalla marina israeliana valeva come una legge, violata. E così gli imbarazzi del governo di Roma di fronte all'atto di pirateria fanno doppiamente rumore. La flottiglia non aiuta Gaza e crea problemi a noi, ha detto la prima ministra. Un silenzio flagoroso nel momento in cui il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Albares, protesta contro l'arresto illegale dell'attivista ispano-palestinese Saif Abu Kishk, per poi convocare l'incaricato di affari israeliano a Madrid. Da Meloni e Tajani il fastidioso silenzio. Manifestazioni ieri e sabato in tutta Italia con marci e carovane stradali, sit-in davanti alle ambasciate e un presidio di fronte alla Farnesina. Molti appelli e raccolte firme per chiedere al governo sovranista di reagire diplomaticamente e farsi sentire invece di glissare. Giornata internazionale per la libertà di stampa. A Roma, giovedì 7 maggio, ore 12, a Piazza Montecitorio, si terrà un presidio per la libertà di stampa in tempo di guerra, commemorando la giornalista libanese Amal Khalil, 43 anni, reporter del quotidiano Al-Akhbar, assassinata deliberatamente dall'esercito israeliano il 22 aprile in Sud Libano. Cliccate per avere maggiori dettagli. Sciopero della fame a staffetta contro il genocidio. Abbiamo deciso di svolgere giovedì 7 maggio la giornata nazionale di digiuno in solidarietà con il dottor Hossam Safie, Abu Safie, le prime adesioni. Sono passati 11 mesi e 19 giorni di sciopero della fame a staffetta dall'avvio della campagna di digiuno per Gaza, l'iniziativa lanciata a maggio da Ambamed. Oggi, lunedì 4 maggio, il digiuno a staffetta prosegue. Ecco l'elenco aggiornato dei nomi dei digiunatori che ci hanno segnalato la loro adesione oggi. Per capire i motivi, cliccate sul secondo link. Solidarietà a Naggia. Sono arrivate 2 richieste di informazioni sul progetto Ore Felici per i bambini di Gaza. Il numero dei bambini presi in affido a distanza finora è di 147. Stiamo arrivando all'ottimo traguardo di 150. Sosteneteci, per farlo basta un click. Oppure bonifico IBAN sul conto corrente dell'associazione presso Banco Posta. Il numero dell'IBAN lo trovate nel testo di questa newsletter oppure nel sito. Un'altra forma di sostegno al nostro sforzo di informazione dal basso è di destinare le 5 per mille all'associazione AmbaMed ABS per la multiculturalità. Grazie per l'ascolto e a domani.

non sono venuto per salutare, che io non lo conosco, il tono giusto del saluto, e nemmeno le parole per la circostanza, e dove mettere le mani, dove guardare, quale muro della stanza guardare, non sono venuto per salutare. Non sono venuto per salutare, perché io non lo capisco, il tempo giusto del saluto, che trova le parole e nega la distanza, e poi libera le mani e lascia guardare di là del muro di una stanza, guardare, non sono venuto per salutare, non torneremo mai sui nostri passi mai, non ci sarà mai posto neanche di nascosto nei giorni andati mai, non torneremo più nemmeno a ricordare che è sempre troppo tardi il tempo dei ricordi e niente fa tornare. Lasciami andare. Non sono venuto per salutare, però adesso lo riconosco, il tempo giusto del saluto, e conosco le parole per la circostanza, e posso stringere le mani, posso guardare qualunque muro di una stanza, guardare. Non torneremo mai sui nostri passi mai, non ci sarà mai posto neanche di nascosto nei giorni andati mai, non torneremo più, o forse a ricordare, ma è sempre troppo tardi il tempo dei ricordi e niente fa tornare. Lasciami andare. Lasciami andare. Lasciami andare.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera.

0: qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernici, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decollava.
1: Ah, poche vuote.

I musicisti, un tutt'uno col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima. Questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva. L'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei, e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.

can't refuse. When you ain't got nothing.

grazie, grazie a Max Gazzè, a Piero Camerere, a Paola Deucci, alla banda Bardo!

Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatore, Anba Med, notizie dal sud-est del Mediterraneo, 4 maggio 2026. Sostenete le informazioni libera e indipendenti, per farlo basta un clic. Le notizie: genocidio a Gaza. Il Ministero della Salute della Striscia di Gaza ha annunciato l'uccisione di due palestinesi nelle ultime 24 ore. Il Ministero ha dichiarato che gli ospedali della Striscia hanno ricevuto due corpi e tre feriti. I nostri contatti hanno riferito che un ragazzo palestinese è stato ucciso e altri sono rimasti feriti ieri a seguito di un bombardamento israeliano a Khan Yunis. L'agenzia palestinese Wafa ha citato fonti mediche secondo le quali il ragazzo di 15 anni è deceduto prima di raggiungere l'ospedale a causa delle ferite riportate. A Gaza non c'è nessun cessate il fuoco. Aggressione Stati Uniti-Israele contro l'Iran. Adesso Trump parla di liberazione di Hormuz e sostiene che sia un'operazione umanitaria per condurre le navi commerciali bloccate con l'aiuto logistico e militare delle forze degli Stati Uniti nella zona. Sono circa 31 le navi commerciali bloccate all'interno del Golfo in porti dei paesi arabi non in guerra. Il pretesto umanitario potrebbe però sfociare in una guerra se il passaggio venisse contrastato dalla marina iraniana. La maggior parte dei commentatori degli Stati Uniti sostiene che la mossa di Trump è il segnale di un'impasse strategica nella quale si è cacciato. La superiorità tecnologica e di fuoco non ha portato alla vittoria, a causa della determinazione del gruppo dirigente iraniano, malgrado le ingenti perdite subite. I media iraniani hanno dettagliato alcuni dei 14 punti inclusi nella proposta di Teheran in risposta all'offerta americana in 9 punti. Tra i punti pubblicati dai media iraniani in merito alla nuova proposta figurano i seguenti: garanzie di non aggressione contro l'Iran in futuro, ritiro delle forze statunitensi dalla vicinanza dell'Iran, revoca del blocco navale imposto all'Iran, sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimento da parte degli Stati Uniti ed Israele dei danni derivati dalla guerra, revoca completa delle sanzioni economiche. La proposta iraniana include anche disposizioni regionali più ampie, tra cui la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, quindi, e l'istituzione di un nuovo meccanismo per la regolamentazione della navigazione nello stretto di Hormuz, soltanto dopo le trattative per il nucleare civile iraniano. La risposta di Trump è no, e poi ha annunciato l'ambigua operazione di liberare Hormuz. Cisgiordania. Un giovane palestinese ucciso ieri da Israele a Nablus. Domenica un giovane palestinese è stato ucciso e altri quattro sono rimasti feriti dalle forze di occupazione israeliane durante un raid nella città di Nablus. Naif Firas Ziad Samaro, 26 anni, è morto a causa delle gravi ferite alla testa riportate in seguito ai colpi d'arma da fuoco israeliani. Altri quattro palestinesi sono rimasti feriti, due di loro sono minorenni. I soldati hanno sparato alla parte alta del corpo, con l'intento dichiarato di uccidere. Le truppe di occupazione hanno devastato negozi e rastrellato nelle loro case molti attivisti. Libano. Contraddizioni nelle versioni dell'esercito invasore sul monastero bombardato e distrutto poi con la dinamite. In una goffa operazione di disinformazione, l'esercito israeliano ha prima smentito di aver distrutto il monastero della città libanese di Harun, mostrando vecchie foto dell'edificio. Poi ha dovuto ammettere il fattaccio, sostenendo che era avvenuto durante le operazioni di dare caccia a Hezbollah. Di falsità in falsità si è svelata la vera natura dell'invasione israeliana nel sud Libano: deportare la popolazione per un'occupazione duratura e insediamenti ebraici in futuro, come è avvenuto nel Golan siriano. L'organizzazione benefica cattolica francese L'Œuvre d'Orient
ha affermato che le forze israeliane hanno distrutto un convento di suore cristiane, definendo l'atto una distruzione deliberata di un luogo di culto, nonché la demolizione sistematica di abitazioni nel Libano meridionale volta a impedire il ritorno dei residenti civili, leggete in francese. Intensi bombardamenti ieri, affiancati a demolizioni con dinamite e bulldozer delle case per impedire il ritorno dei civili. Hezbollah ha preso di mira le truppe israeliane, colpendo con droni esplosivi i carri armati e veicoli trasporto truppa israeliane in sud Libano. La stampa israeliana parla di 30 droni lanciati dal sud Libano ieri verso le colonie ebraiche nel nord di Israele. Global Sumud Flottiglia. Rinnovato l'arresto di altri 2 giorni per Avila e Abu Kishk. Interessante dal punto di vista semantico la spiegazione israeliana delle torture subite dagli attivisti. Siamo stati costretti alla violenza dalla reazione degli attivisti. Poverini criminali assaltatori israeliani, hanno dovuto usare violenza perché gli attivisti hanno alzato le mani e dichiarato sciopero, come hanno mostrato le centinaia di video. La tortura si vede sulla faccia dei 2 arrestati. Poi c'è anche la figuraccia diplomatica italiota. La bandiera italiana su quella barca assaltata dalla marina israeliana valeva come una legge, violata. E così gli imbarazzi del governo di Roma di fronte all'atto di pirateria fanno doppiamente rumore. La flottiglia non aiuta Gaza e crea problemi a noi, ha detto la prima ministra. Un silenzio flagoroso nel momento in cui il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Álvarez, protesta contro l'arresto illegale dell'attivista ispano-palestinese Saif Abu Kishk, per poi convocare l'incaricato di affari israeliano a Madrid. Da Meloni e Tajani il fastidioso silenzio. Manifestazioni ieri e sabato in tutta Italia con marci e carovane stradali, sit-in davanti alle ambasciate e un presidio di fronte alla Farnesina. Molti appelli e raccolte firme per chiedere al governo sovranista di reagire diplomaticamente e farsi sentire invece di glissare. Giornata internazionale per la libertà di stampa. A Roma, giovedì 7 maggio, ore 12, a Piazza Montecitorio, si terrà un presidio per la libertà di stampa in tempo di guerra, commemorando la giornalista libanese Amal Khalil, 43 anni, reporter del quotidiano Al-Akhbar, assassinata deliberatamente dall'esercito israeliano il 22 aprile in Sud Libano. Cliccate per avere maggiori dettagli. Sciopero della fame a staffetta contro il genocidio. Abbiamo deciso di svolgere giovedì 7 maggio la giornata nazionale di digiuno in solidarietà con il dottor Hossam Safie, Abu Safie, le prime adesioni. Sono passati 11 mesi e 19 giorni di sciopero della fame a staffetta dall'avvio della campagna di digiuno per Gaza, l'iniziativa lanciata a maggio da Ambamed. Oggi, lunedì 4 maggio, il digiuno a staffetta prosegue. Ecco l'elenco aggiornato dei nomi dei digiunatori che ci hanno segnalato la loro adesione oggi. Per capire i motivi, cliccate sul secondo link. Solidarietà a Naggia. Sono arrivate 2 richieste di informazioni sul progetto Ore Felici per i bambini di Gaza. Il numero dei bambini presi in affido a distanza finora è di 147. Stiamo arrivando all'ottimo traguardo di 150. Sosteneteci, per farlo basta un click. Oppure bonifico IBAN sul conto corrente dell'associazione presso Banco Posta. Il numero del Libano lo trovate nel testo di questa newsletter oppure nel sito. Un'altra forma di sostegno al nostro sforzo di informazione dal basso è di destinare le 5 per mille all'associazione Ambamed ABS per la multiculturalità. Grazie per l'ascolto e a domani.

tra i gatti che non han padroni come me. Oh,

Sei alla risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

questi giorni di magra umanità che passa i giorni e li sfinisce. Lascia che torni il vento e con il vento la tempesta, e fa che non sia per sempre questo tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e dentro al vento la stagione di quando tutto appassirà per chi bestemmia.

lascia che torni il vento e con il vento la tempesta, e fa che non sia per sempre il poco tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e con il vento la stagione, che tutto appassirà per chi bestia.

0: Fred Buscaglione in Che bambola!
1: Mi trovavo per la strada circa l'1.33, l'altra notte mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempivo un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo le gambe! Un portento, credi a me. Che bambola!
2: Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola! Dai, dai, dai, non farla stupida! Sai, sai, sai, io son volubile. E se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Oh!
1: Che sventola!
2: Lei, spaventatissima. Lì per lì diventa pallida. Poi, allarmatissima. Ma braccia per sorreggermi, le faccio con passione.
1: Sai com'è? Ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza, sai che fa? Implorandomi e piangendo un bel bacio lei mi dà.
2: Che bambola!

Charlie, I almost went crazy after Mario got busted.

I hate to say goodbye.

Sa sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà del

programma di eternità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto, che dopo tanto sfandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.

Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì.

il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

gente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,

hanno ricevuto due corbe e tre feriti. I nostri contatti hanno riferito che un ragazzo palestinese è stato ucciso e altri sono rimasti feriti ieri a seguito di un bombardamento israeliano a Khan Yunis. L'agenzia palestinese Wafa ha citato fonti mediche secondo le quali il ragazzo di 15 anni è deceduto prima di raggiungere l'ospedale a causa delle ferite riportate. A Gaza non c'è nessun cessate il fuoco. Aggressione Stati Uniti-Israele contro l'Iran. Adesso Trump parla di liberazione di Hormuz e sostiene che sia un'operazione umanitaria per condurre le navi commerciali bloccate con l'aiuto logistico e militare delle forze degli Stati Uniti nella zona. Sono circa 31 le navi commerciali bloccate all'interno del Golfo, in porti dei paesi arabi, non è in guerra. Il pretesto umanitario potrebbe però sfociare in una guerra se il passaggio venisse contrastato dalla marina iraniana. La maggior parte dei commentatori degli Stati Uniti sostiene che la mossa di Trump è il segnale di un'impasse strategica nella quale si è cacciato. La superiorità tecnologica e di fuoco non ha portato alla vittoria, a causa della determinazione del gruppo dirigente iraniano, malgrado le ingenti perdite subite. I media iraniani hanno dettagliato alcuni dei 14 punti inclusi nella proposta di Teheran in risposta all'offerta americana in 9 punti. Tra i punti pubblicati dai media iraniani in merito alla nuova proposta figurano i seguenti: garanzie di non aggressione contro l'Iran in futuro, ritiro delle forze statunitensi dalla vicinanza dell'Iran, revoca del blocco navale imposto all'Iran, sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimento da parte degli Stati Uniti ed Israele dai danni derivati dalla guerra, revoca completa delle sanzioni economiche. La proposta iraniana include anche disposizioni regionali più ampie, tra cui la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, quindi, e l'istituzione di un nuovo meccanismo per la regolamentazione della navigazione nello stretto di Hormuz, soltanto dopo le trattative per il nucleare civile iraniano. La risposta di Trump è no, e poi ha annunciato l'ambigua operazione di liberare Hormuz. Cisgiordania. Un giovane palestinese ucciso ieri da Israele a Nablus. Domenica un giovane palestinese è stato ucciso e altri quattro sono rimasti feriti dalle forze di occupazione israeliane durante un raid nella città di Nablus. Naif Firas Ziad Samaro, 26 anni, è morto a causa delle gravi ferite alla testa riportate in seguito ai colpi d'arma da fuoco israeliani. Altri quattro palestinesi sono rimasti feriti, due di loro sono minorenni. I soldati hanno sparato alla parte alta del corpo con l'intento dichiarato di uccidere. Le truppe di occupazione hanno devastato negozi e rastrellato nelle loro case molti attivisti. Libano. Contraddizioni nelle versioni dell'esercito invasore sul monastero bombardato e distrutto poi con la dinamite. In una goffa operazione di disinformazia, l'esercito israeliano ha prima smentito di aver distrutto il monastero della città libanese di Harun, mostrando vecchie foto dell'edificio. Poi ha dovuto ammettere il fattaccio, sostenendo che era avvenuto durante le operazioni di dare caccia a Hezbollah. Di falsità in falsità si è svelata la vera natura dell'invasione israeliana nel sud Libano: deportare la popolazione per un'occupazione duratura e insediamenti ebraici in futuro, come è avvenuto nel Golan siriano. L'organizzazione benefica cattolica francese L'Œuvre d'Orient ha affermato che le forze israeliane hanno distrutto un convento di suore cristiane, definendo l'atto una distruzione deliberata di un luogo di culto, nonché la demolizione sistematica di abitazioni nel Libano meridionale volta a impedire il ritorno dei residenti civili. Leggete in francese.
Intensi bombardamenti ieri affiancati a demolizioni con dinamite e bulldozer delle case per impedire il ritorno dei civili. Hezbollah ha preso di mira le truppe israeliane.

israeliane colpendo con droni esplosivi carri armati e veicoli trasporto truppa israeliane nel sud Libano. La stampa israeliana parla di 30 droni lanciati dal sud Libano ieri verso le colonie ebraiche nel nord di Israele. Global Sumud Flottiglia. Rinnovato l'arresto di altri 2 giorni per Avila e Abu Kishk. Interessante dal punto di vista semantico la spiegazione israeliana delle torture subite dagli attivisti. Siamo stati costretti alla violenza dalla reazione degli attivisti. Poverini criminali assaltatori israeliani hanno dovuto usare violenza perché gli attivisti hanno alzato le mani e dichiarato sciopero. Come hanno mostrato le centinaia di video, la tortura si vede sulla faccia dei 2 arrestati. Poi c'è anche la figuraccia diplomatica italiota, la bandiera italiana su quella barca assaltata dalla marina israeliana valeva come una legge, violata. E così gli imbarazzi del governo di Roma di fronte all'atto di pirateria fanno doppiamente rumore. La flottiglia non aiuta Gaza e crea problemi a noi, ha detto la prima ministra. Un silenzio flagoroso nel momento in cui il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Álvarez, protesta contro l'arresto illegale dell'attivista ispano-palestinese Saif Abu Kishk, per poi convocare l'incaricato di affari israeliano a Madrid. Da Meloni e Tajani il fastidioso silenzio. Manifestazioni ieri e sabato in tutta Italia con marci e carovane stradali, sit-in davanti alle ambasciate e un presidio di fronte alla Farnesina. Molti appelli e raccolti firme per chiedere al governo sovranista di reagire diplomaticamente e farsi sentire invece di glissare. Giornata internazionale per la libertà di stampa. A Roma, giovedì 7 maggio, ore 12, a Piazza Montecitorio, si terrà un presidio per la libertà di stampa in tempo di guerra, commemorando la giornalista libanese Amal Khalil, 43 anni, reporter del quotidiano Al-Akhbar, assassinata deliberatamente dall'esercito israeliano il 22 aprile in sud Libano. Cliccate per avere maggiori dettagli. Sciopero della fame a staffetta contro il genocidio. Abbiamo deciso di svolgere giovedì 7 maggio la giornata nazionale di digiuno in solidarietà con il dottor Hossam Safie, Abu Safie, le prime adesioni. Sono passati 11 mesi e 19 giorni di sciopero della fame a staffetta dall'avvio della campagna di digiuno per Gaza. L'iniziativa lanciata a maggio da AmbaMed. Oggi, lunedì 4 maggio, il digiuno a staffetta prosegue. Ecco l'elenco aggiornato dei nomi dei digiunatori che ci hanno segnalato la loro adesione oggi. Per capire i motivi, cliccate sul secondo link. Solidarietà a Naggia. Sono arrivate 2 richieste di informazioni sul progetto Ore Felici per i bambini di Gaza. Il numero dei bambini presi in affido a distanza finora è di 147. Stiamo arrivando all'ottimo traguardo di 150. Sosteneteci, per farlo basta un click, oppure bonifico IBAN sul conto corrente dell'associazione presso Banco Posta. Il numero dell'IBAN lo trovate nel testo di questa newsletter oppure nel sito. Un'altra forma di sostegno al nostro sforzo di informazione dal basso è di destinare le 5 per mille all'associazione AmbaMed ABS per la multiculturalità. Grazie per l'ascolto e a domani.

notte buia che c'è. Povero me, povero me. Che acqua gelida qua, nessuno più mi salverà. Son caduto dalla nave, son caduto, mentre a bordo c'era il ballo, onda su onda il mare mi porterà alla deriva in balia di una sorte bizzarra.

Sara, ti sei accorto? Tu stai danzando insieme a lui. Con gli occhi chiusi ti stringi a lui. Sara, ma non importa. Stupenda l'isola, eh? Il clima è dolce intorno a me. Ci sono palme e bambù, è un luogo pieno di virtù. Steso al sole ad asciugarmi il corpo e il viso, ah, guardo in faccia il paradiso, onda su onda, il mare mi ha portato qui, ritmi, canzoni, donne di sogno, banane, lamponi, onda su onda mi sono ambientato ormai, il naufragio mi ha dato la felicità che tu non mi sai dare. Sara, ti sei accorta? Tu stai danzando insieme a lui. Con gli occhi chiusi ti stringi a lui. Sara, ma non importa. Onda, su onda, onda, su onda, onda, su onda.

Che notte? Che notte quella notte? Se ci penso mi sento Leo Sarotti. Cioè, mi aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia bellica. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre autopoliziotti. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei? Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, c'è Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ho uguale, ma l'ho messo a KO.

Poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi, si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinè. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Che baci, che cotte, che nebbia, che botte. Ragazzi, che notte quella notte.

non so che viso avessi, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava, quanti anni avesse visto allora,

Ringraziamo naturalmente Marangolo, Tempera, Bambini, Fiorini e Tavolacci. Grazie a tutti voi, arrivederci. È stata una serata veramente splendida. Andi un po' spio. Ciao.

0: che da sola potrebbe offrire lo spunto ad un intero romanzo a fumetti. È naturalmente la storia di una donna. Una donna piccola, piccola, ma che mai vorremmo incontrare.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola,

tutto viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensare che eri piccola.

Mm-hmm.

porterò, soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebriranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto

perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.

va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordine.

scendere le scale ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si

0: Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione. Oggi farò da me, senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son Bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore.
1: Parliamone, le interviste di Radio Poderosa. Oggi parliamo di anni 50, il decennio che inventò l'Italia, un libro di Gianni Lucini. Prima che lui si colleghi con noi, voglio dirvi, dato che a lui i complimenti danno fastidio, che è un libro bellissimo, si legge tutto di un fiato. Ma eccolo, eccolo. Ciao Gianni!

0: mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
1: Il decennio che inventò l'Italia. L'anno scorso insieme a Diego Giachetti abbiamo giocato un po' col suo libro Anni 60 comincia la danza, come se con gli anni 60 davvero fosse iniziato il volto dell'Italia nuova. Ma è proprio così. Gli anni 50 sono stati una sorta di inciampo nella nostra storia.
2: No, sì, in effetti io all'argomento avevo già dedicato un pezzettino tanti anni fa, quando ero stato chiamato a Cuneo dall'Istituto Storico della Resistenza in un convegno organizzato da Dalmasso, e c'era un dibattito, mi ricordo che c'era Lidia Menapace, eccetera, ed era un dibattito, io ero incaricato di sviluppare il tema della musica degli anni del dopoguerra, e lì per la prima volta ho avuto questa impressione per cui nell'immaginario popolare e anche nell'immaginario degli studiosi, gli anni 40 sono quelli del fascismo, della guerra, della resistenza, della liberazione, della ricostruzione. Gli anni 60 sono gli anni del boom. I 50 sembrano messi lì perché servono a collegare i 40 con i 60. In realtà succede che se si approfondisce, e per me appunto è stata un po' una scoperta, da qualunque punto di vista gli anni 50 sono gli anni più importanti, perché la musica, tutto quello che succede negli anni 60 è già successo negli anni 50. Anzi, c'entra poco con il libro perché parla dell'Italia, ma se fosse dipeso dagli americani, il rock and roll sarebbe già finito alla fine degli anni 50. Se non lo riscoprono gli inglesi e non lo rilanciano, gli anni 50 avevano segnato la fine anche di questa esperienza. Il nucleo fondamentale della ricostruzione, sia culturale che materiale, del paese è proprio negli anni 50, no? Gli anni 40 fa quel che si può, insomma. E quindi mi è piaciuto fare questo libro qua.
1: E partiamo dalla musica, ma vorrei fare poi un excursus proprio rapido su alcuni aspetti del libro, ma bisogna leggerlo, c'è poco da stare lì. Sanremo,
2: sì.
1: Jukebox, gli urlatori. Ecco, quali sono le tappe interessanti del passaggio dalla musica melodica e dalla difficoltà di uscire dalle, tra virgolette, cantine per quanto riguarda il jazz e poi gli anni 60 che sono stati quello che sono stati, che sappiamo tutti?
2: Beh, intanto c'è da dire che da un punto di vista musicale questa è un po' la caratteristica di tutto, sia appunto dalla musica che come gli stessi aspetti culturali. Gli anni 50 segnano in ogni settore, segnano la rinascita dopo anni bui del fascismo in cui le proibizioni superavano ciò che era concesso. Nella musica, per fare un'idea, a parte le resistenze nei confronti del jazz con le esplicite proibizioni a partire dal 1939, ma succede di tutto, cioè nel senso che vengono distrutte le grandi case discografiche, addirittura la cosa ridicola è quella che si scioglie la Parlophone perché appunto basta avere rapporti con gli inglesi, perché chi la scioglie è un ignorante che non sa che la Parlophone inglese l'aveva fatta la Parlophone milanese, per cui in sostanza regala una struttura discografica. E la stessa cosa avviene un po' per le case napoletane. L'Odeon, la prima grande casa discografica che registra il jazz negli anni 20, è una casa discografica napoletana che apre una sede nella zona di New Orleans, perché a New Orleans c'è il Teatro dell'Opera e una miriade di immigrati italiani che cominciano, siccome suonavano tutti nella banda, cominciano a sognare in quelle che si chiamano jazz con le S, band, no? Perché la prima mescola avviene tra i neri e gli italiani, quindi, e per cui nasce questa casa discografica che fa la cosa. Ecco, per cui il presupposto da cui parto è questo, che ci sono. Allora, perché hai parlato di tre innovazioni particolari? Al centro di tutte e tre queste innovazioni c'è una ripresa di interesse nei confronti della produzione discografica e un tentativo di rimettere la musica italiana al posto che aveva prima del fascismo, quindi come una grande industria culturale che sapeva anche innovarsi, eccetera. Sanremo è un pezzo di questa cosa. L'obiettivo di Sanremo non è quello di arrivare al pubblico. La prima edizione nasce il lunedì sera e viene trasmessa dalla radio. Viene presentata all'interno della sala delle feste del Casinò di Sanremo. E ancora oggi, siccome le registrazioni ci sono ancora, si sentono le stoviglie della gente che sta mangiando mentre vengono presentate le canzoni. Lo scopo è quello di presentare le canzoni, di iniziare a seguire un minimo di produzione nuova di musica italiana che non fosse legata agli aspetti biecamente tradizionali. La riprova che quello è l'obiettivo la si ha nel 1952 quando Ladislao Sugar, che oltre a essere stato il suocero della Caselli, di origini ungheresi, è stato il grande fondatore della CGD e della CBS italiana, invita una serie di operatori discografici americani a spese sue ad assistere a questa cosa. L'altra cosa è che tutte le bande italiane ricevono il giorno prima gli spartiti delle canzoni che vengono eseguiti a Sanremo, perché il meccanismo allora è ancora quello. Le bande, le orchestre di paese, non c'è. La radio è quel che è, insomma, non è ancora. La televisione non esiste, e quindi. L'altra cosa era gli urlatori. Gli urlatori rappresentano l'innovazione da un punto di vista delle tecniche vocali. In realtà in Italia si chiama urlatore tutto ciò che non è melodico a un certo punto, perché diventano urlatori Celentano e Mina, che sono apertamente di scuola rock and roll, o Tony Dallara, che è il primo vero grande urlatore, che invece segue la lezione più soul, diciamo più nera di queste nuove musiche che arrivano. Lui, il suo modello sono i Platters, no? Quindi.
3: Sì.

0: Antonio Lardera. Mi è capitato in un dibattito recentemente di mi è stato chiesto: sì, ma cosa caratterizza questo rock and roll italiano? Allora, visto che sono nella radio giusta, a una festa nazionale di liberazione a Pisa, cenando con Enzo Iannacci, non mi ricordo chi gli chiese la stessa cosa. Io ero presente a questa cosa, chiesero a Iannacci: ma tu che suonavi il pianoforte con Celentano, fai fatti i primi festival del rock and roll, qual era la caratteristica del rock and roll italiano? E lui dice: era una musica inventata dagli americani e suonata dai terroni che erano immigrati a Milano. Perché Iannacci, Celentano, Tony Dallara, eccetera, erano tutti figli di immigrati meridionali. E quindi c'è pure una battuta di Iannacci su questo.
1: Interessante. Un'altra cosa che mi è sembrata interessante, prima di passare ad altri aspetti di quello che tu hai raccontato, è il fatto che lo sviluppo del jukebox ha anche condizionato la composizione dei pezzi musicali.
0: Ha due elementi. Primo, che rompe il monopolio nella musica. Cioè, rock and roll non avrebbe potuto affermarsi così potentemente in Italia, dove la musica la ascoltavi solo dalla radio, e di radio ce n'era una sola ed era quella con la censura democristiana che guardava prima tutto quello che veniva trasmesso. Mentre con il jukebox la musica me la trasmetto io e me la scelgo io. E in più i 3 minuti che sono il massimo per il quale che sta in un disco 45 giri che deve essere riprodotto dal jukebox determinano composizioni di canzoni abbastanza limitate. Se no si alza la stina e il disco si ritira.
1: L'aspetto tecnico, tecnologico che condiziona l'aspetto creativo. E poi nel 54 iniziano le trasmissioni
0: della televisione, dici?
1: Della televisione.

0: Io sono nato nel 52, però la televisione a casa mia è arrivata nel 60, ma andavamo da vicini di casa, mi ricordo, io mi portavo la mia sediolina piccolina e la cosa che ovviamente mi piaceva di più, adesso non mi ricordo più l'anno preciso, quando è iniziato era Carosello,
1: Sì.
0: la Mucca Carolina, Angelino, che erano delle vere e proprie storielle che facevano impazzire noi piccolini.

0: quasi tutti i grandi registi italiani si cimentano con questa tecnica. Per esempio, Chiamami, sarò la tua birra, era di Cito Maselli, no? Quindi l'Italia da questo punto di vista tutto quello che ha lo mette in campo ogni volta che pensa a un elemento di innovazione. E questa idea della pubblicità gestita in modo molto diverso dalla pubblicità dei paesi anglosassoni inizialmente ha un senso. Perché intanto ce n'è pochissima, perché sono prima 4, poi 5 inserti per sera. Devono avere un inizio e una fine, la parte pubblicitaria deve essere solo alla fine, non può essere ridondante. Ci sono delle regole che sono incredibili se le pensiamo oggi nell'epoca della TV commerciale. Il tentativo era quello di accompagnare l'Italia in questa avventura dei nuovi mezzi, dei nuovi strumenti di comunicazione. E quindi sono gli anni in cui, sì, quello che dici tu è capitato anche a me, anche io ho avuto la televisione molto tardi, io sono nato nel 53, però si andava in giro, cioè il sabato e la domenica erano sere dedicate che tu andavi all'osteria e ciascuno si portava la sedia perché guardavi la televisione e ti costava quello che prendevi, insomma. L'avvento dei grandi quiz tipo Lascia o Raddoppia addirittura cambiò non solo le serie dagli italiani, come dico nel titolo del capitolo relativo alla televisione, ma cambiò anche le abitudini. Molti cinema, l'Italia era piena di cinema all'epoca, ce n'erano tantissime di sale cinematografiche, molte sale cinematografiche il giovedì ospitavano il televisore, quindi all'inizio ospitavano, poi introdussero questo strumento della proiezione su medio schermo, perché in grande le immagini non reggevano. E quindi all'inizio nasce come fenomeno collettivo, alla fine della fiera. I più ricchi se la comprano, ma i più ricchi si fanno anche lo stadio in casa. Cioè, però nell'immaginario della gente, la gente ricomincia a stare insieme. Pensa cosa vuol dire in un'epoca che solo 10 anni prima c'erano i bombardamenti, non potevi uscire di casa, ecco.
1: Certo, noi appunto andavamo dai vicini, mia mamma faceva delle frittelle e le portava, insomma tutto il condominio era da questi poveri tapini che
0: Che
1: avevano
0: avevano la
1: avuto
0: televisione.
1: la sventura di fare le cambiali per avere la televisione. Insomma, nel libro davvero c'è tantissimo che, soprattutto per quelli della nostra generazione, è un tuffo rinfrescante in tante cose che ricordiamo con un po' di nostalgia. E per chi invece non c'era, è una scoperta vera e propria. Un'ultima cosa, cinema. Dopo il neorealismo c'è una serie di pellicole che io mi ricordo con grande affetto, è Don Camillo e Peppone. Ripensandoci, leggendo appunto il tuo libro, mi è venuto in mente, ma non sarà una sorta di proto compromesso storico? Perché nemici in pubblico, ma poi dopo, nei momenti topici delle vicende, poi si trovavano in sinergia questi due
0: Beh,
1: personaggi.
0: tieni conto che l'autore del libro, perché prima è un successo letterario, è un successo editoriale prima del film. Tra l'altro, il film non lo vuole realizzare nessuno, è per quello che la prima produzione, il primo Don Camillo ha una produzione francese, e questa è la ragione per cui arriva Fernandel. E inizialmente Fernandel, essendo stato comandante partigiano, un militante antifascista, eccetera, dalla produzione francese viene pensato come Peppone. E poi è Gino Cervi, peraltro, che il paradosso è Gino Cervi è monarchico con discrete simpatie. Insomma, lui nel ventennio non era proprio così anti e che si ritrova a intermediare poi il sindaco comunista. Ma inizialmente i posti erano stati fatti. Ecco. Poi fu il regista francese che decise di invertire le posizioni perché gli sembrava che Fernandel fosse più adatto all'interpretazione di Don Camillo perché aveva una verve comica che rendeva meglio con la tonaca, eccetera. Però hai fatto un'osservazione interessante che secondo me invece penso che ci sia di avere messo abbastanza in evidenza all'interno del libro. Dunque, Monicelli e tanti protagonisti di questo periodo negano l'esistenza della commedia all'italiana, o meglio, negano che ci sia una specie di cesura tra neorealismo e commedia all'italiana. Nel senso che dicono che questa storia è stata inventata dai critici, non da loro, perché loro sostengono che si è chiamato neorealismo quello che ha risvolti drammatici ed elementi di dramma, e quello che invece entra diciamo, nella vita di tutti i giorni con un certo umore e sviluppa la parte o sentimentale o umoristica, viene invece chiamato commedia italiana. Dicono che sono i registi dell'epoca. Basta pensare a De Sica che fa Umberto D e poi diventa protagonista, il protagonista simbolo di Pane, Amore e dell'altro ciclo che racconto, no? Di Pane Amore, è l'essenza del paradosso. Loro sostengono che erano, in realtà il cinema italiano ha cominciato a raccontare la realtà com'era, e quindi non aveva più, salvo Andreotti, cioè, salvo la censura del ministero che qualcosa aveva, ma comunque a godere di una discreta libertà di espressione, ha cominciato a guardare la realtà italiana, ne ha fotografato gli aspetti più drammatici, ma ne ha anche fotografato gli aspetti più comici. E quindi loro dicono: è semplicemente lo stesso cinema. Abbiamo cominciato a fare cinema raccontando le cose. Alcune sono quelle divertenti, facevano ridere e diventavano successi, e qualcuno li chiamava commedia, e altri invece, e gli altri erano gli elementi più drammatici, ma era la stessa realtà, dice Monicelli.
1: Sia tu che Monicelli, direi che siete da prendere con rispetto. Senti, ci sarebbe tantissimo altro da dire perché è davvero un decennio molto pregnante. Cos'è rimasto adesso di quel decennio?
0: Ma non lo so, cioè, nel senso che se prendiamo l'energia sviluppata in quel decennio, la capacità di elaborare, di pensare a un futuro, di immaginare un futuro che fosse migliore del presente, io temo che non sia rimasto niente di quello. Un popolo che si muove, che decide di cambiare la sua vita su tutti i livelli, dal piano banalmente delle proprie condizioni di vita, quindi anche dell'antagonismo sociale, fino alla capacità di, insomma, per esempio faccio notare come, qual è, secondo le riviste femminili, l'uomo che si vorrebbe sposare, una delle qualità più apprezzate è che si lavi, no? Cioè, è un'Italia che non c'è più, che però è un'Italia che riesce a immaginarsi le case con il bagno dentro, che riesce a immaginarsi un futuro diverso. E poi è l'Italia che, quando andiamo a leggere, leggiamo che è capace anche di grandi sforzi di solidarietà e di mobilitazioni sul piano anche politico. Ecco, io temo che, indipendentemente dalla capacità, diciamo, delle forze politiche di interpretarle, sia proprio un paese che non si immagina un futuro, mentre gli anni 50 inventavano il futuro, decidevano che bisognava capire cosa succedeva e inventavano il futuro. Se pensiamo alle difficoltà che hanno superato i nostri genitori, che poi alla fine sono i nostri genitori quelli, è incredibile, uscivano da 20 anni di massacri vari, uscivano da una guerra vera, dalla resistenza, dai danni, dalle cose, insomma è incredibile. E 10 anni dopo andavano a sentire Tony Dallara, invitavano i vicini a vedere la televisione, avevano già messo in moto una serie di cose per cambiare il loro destino.
1: Con questa botta d'ottimismo, direi che possiamo andare a berci una granatina. Senti, Gianni, ti ringrazio. Ci sarebbero tantissime altre cose da dire perché poi, leggendo il libro, mi sono ritrovato, no? Me, bambino, con le figurine
0: Sì.
1: e con la carta velina tra una figurina e l'altra, la prima radio a transistor, quando andavo con mio papà a vedere la Provercelli e con sta radiolina, la 600 multipla, quando ti avvicinavi alla macchina davanti ti sembrava di finirci dentro perché non aveva muso. Insomma, c'è cioè, pieno di ricordi molto pregnanti, come dicevo prima. Va bene, a quando la prossima lucinata?
0: Ma mai dire mai, insomma, adesso tra un po' arriva.
1: Aspettiamo il fresco.
0: Sì.
1: Va bene, grazie Gianni.
0: Figurati.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Grazie a te, ciao.

Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa.

parlare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore.

sweet our sister, refine.

0: You do the bass.
1: Hey, sister, what do you think about him?

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma.

ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatore, Ann Bamed, notizie dal sud-est del Mediterraneo, 5 maggio 2026. Sostenete le informazioni libera e indipendente. Per farlo basta un clic. Le notizie. Genocidio a Gaza. Israele minaccia la ripresa delle aggressioni militari contro la popolazione di Gaza. Nel dibattito politico e nelle rivelazioni sulla situazione militare e di sicurezza si insiste a Tel Aviv sulla necessità di controllare la situazione perché Hamas si sta rearmando. Sempre lo stesso tasto per coprire i piani di occupazione e insediamento ebraico nella striscia. Nessuno dei punti dell'accordo firmato a Sharm el-Sheikh il 10 ottobre 2025 è stato messo in pratica, oltre al rilascio degli ostaggi israeliani. Non è stato ammesso, per esempio, l'ingresso a Gaza della commissione amministrativa palestinese approvata dal Consiglio di Affari di Trump. A Gaza non entrano gli aiuti umanitari e l'esercito israeliano continua a uccidere tutti i giorni. Inoltre, l'esercito di occupazione ha spostato a Gaza sei brigate che operavano in Libano. È un segnale che l'aggressione tornerà presto ad essere feroce. Un palestinese è stato ucciso stamattina, martedì, quando un drone israeliano ha colpito un gruppo di civili nella zona di Al-Uyun, a nord di città Gaza. Fonti mediche hanno riferito che l'attacco ha provocato anche dei feriti, alcuni dei quali gravi, che sono stati trasportati in ospedale per le cure. Ieri sono stati due palestinesi uccisi dall'esercito israeliano e nove i feriti. Il numero totale dei palestinesi uccisi dall'11 ottobre 2025 sono 883 e il numero totale dei feriti è 2.354. A Gaza non c'è nessun cessate il fuoco. Aggressione Stati Uniti-Israele contro l'Iran. Oltre alla guerra vera e propria, è in corso una guerra di comunicati. Lo stallo dei negoziati con un alto tetto di obiettivi di Washington e minime disponibilità di Teheran ad ammettere la sconfitta, si ricorre alla guerra psicologica. Trump parla di navi commerciali accompagnate nell'uscita dal Golfo e di sette imbarcazioni militari iraniane affondate. Da fonti commerciali sembra che una sola nave è riuscita a passare. La stampa iraniana riporta comunicati delle guardie rivoluzionarie che smentiscono la versione degli Stati Uniti e sostengono che il nemico ha colpito due imbarcazioni commerciali provocando l'uccisione di cinque civili. C'è anche il mistero dell'attacco sugli Emirati, un incendio di una nave nel porto di Fujairah con tre feriti. Secondo Abu Dhabi è stato causato da un missile iraniano. Abbiamo abbattuto 12 missili nei cieli dell'Emirato lanciati da Teheran, comunica il governo emiratino. La stampa iraniana prima ha attaccato gli Emirati alleati con il nemico sionista. Stanno giocando col fuoco, hanno scritto. Ma poi, dopo il coro di solidarietà dei paesi arabi del Golfo, anche quelli fortemente avversari ad Abu Dhabi, è stato emesso a Teheran un comunicato che respinge ogni responsabilità nell'accaduto. Pura ipocrisia, perché gli emiratini non si sono bombardati da soli. Malgrado gli scaramucci, un negoziato sotto il tavolo resiste con la mediazione del Pakistan. Tra gli alleati della NATO si incendiano le polemiche, con dichiarazioni strambalate di Trump sul tradimento dei paesi europei e l'inutilità della NATO e minaccia di ritirare le truppe degli Stati Uniti dal vecchio continente. Si registrano risposte imbarazzate e imbarazzanti di Germania e Italia, i due paesi maggiormente attaccati dal Ticcon. Cisgiordania, un massacro di ulivi secolari a Turmus Aya, in Cisgiordania. Centinaia di ulivi sono stati sradicati dall'esercito di occupazione e dai coloni nella pianura cittadina in un'operazione descritta come una sistematica pulizia agricola che ha colpito quasi 1.000 ulivi secolari in una sola volta. aggiungendosi ai circa 20.000 alberi che erano stati sradicati o fatti seccare di recente nella stessa area. E il progetto israeliano è quello di allargare gli insediamenti ebraici a nord di Ramallah per rendere l'occupazione definitiva e tagliare la strada alla creazione di uno Stato palestinese. Le aggressioni dell'esercito e le provocazioni militari dei coloni non cessano mai. Stamattina un colono armato è entrato in una scuola sparando in aria e terrorizzando studenti e insegnanti. È accaduto a Sila al-Dahr, a sud di Jenin. L'esercito, allertato dalla direzione, non ha arrestato il colono, ma ha fermato tre insegnanti, conducendoli in caserma per interrogatorio. Terrorismo di coloni e terrorismo dello Stato israeliano. Libano. Altri 17 uccisi negli attacchi israeliani di ieri sulle città e villaggi libanesi. Nessuna tregua. E Israele di fatto sta conducendo le trattative con le armi e i missili. Il premier libanese Salam e il presidente Aoun fanno appello alla cosiddetta comunità internazionale, cioè ai paesi occidentali ex colonialisti, che si è mostrata sorda ad una pace in Medio Oriente che rispetti i diritti di tutti i popoli, ma interessati soltanto al dominio della regione tramite il loro braccio armato Israele. Global Sumud Flottiglia. Le navi appartenenti alla coalizione Freedom Flottiglia in navigazione a sud della Grecia hanno segnalato l'avvistamento di un elicottero, tre droni e un'imbarcazione senza luci nelle vicinanze, dopo il sorvolo da parte di un aereo statunitense Lockheed Martin. La Global Sumud Flottiglia è il senso profondo di sapere da che parte stare. Anche ieri sono avvenute mobilitazioni in tutta Italia per denunciare l'atto di pirateria internazionale fatto da Israele al largo delle coste greche. La Procura di Roma indagherà sull'abbordaggio del 22 barche, sequestro di persona e danneggiamento. All'attenzione dei PM di Piazzale Clodio sono arrivati tre esposti, tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti Tiago De Avila e Saif Abu Kishk, attualmente detenuti in carcere in Israele, che sono stati rilevati mentre si trovavano a bordo di un'imbarcazione italiana. Le autorità di occupazione israeliane stanno minacciando di morte i due attivisti in sciopero della fame ad Ashkelon. Il centro Adala ha rivelato che Saif Abu Kishk e Tiago Avila sono stati oggetto di minacce di morte e di condanne a 100 anni di carcere mentre erano detenuti in isolamento nel centro di detenzione di Shikma. Sono inoltre sottoposti a interrogatori di 8 ore e torture psicologiche. I due attivisti erano tra i circa 175 rapiti nelle acque internazionali al largo di Creta durante un tentativo della flottiglia di rompere il blocco israeliano su Gaza. La loro detenzione è stata prolungata dal tribunale con pretesti di sicurezza. Giornata internazionale per la libertà di stampa. A Roma, dopodomani, giovedì 7 maggio, alle ore 12, a Piazza Montecitorio, si terrà un presidio per la libertà di stampa in tempo di guerra, commemorando la giornalista libanese Amal Khalil, 43 anni, reporter del quotidiano Al-Akhbar, assassinata deliberatamente dall'esercito israeliano il 22 aprile in sud Libano. Cliccate per avere maggiori informazioni. Sciopero della fame a staffetta contro il genocidio. Abbiamo deciso di svolgere giovedì 7 maggio la giornata nazionale di digiuno in solidarietà con il dottor Hossam Abu Safie. Stanno arrivando molte adesioni. Per consultare l'elenco, cliccate sul primo link. Sono passati 11 mesi e 20 giorni di sciopero della fame a staffetta dall'avvio della campagna Digiuno per Gaza, l'iniziativa lanciata a maggio da AmBamed. Oggi, martedì 5 maggio, il digiuno a staffetta prosegue. Ecco l'elenco aggiornato dai nomi dei digiunatori che ci hanno segnalato la loro adesione nel primo link. Per capire i motivi, cliccate sul secondo link. Solidarietà al Najda. Sono arrivate altre richieste di informazioni sul progetto Ore Felici per i bambini di Gaza. Il numero dei bambini presi in affido a distanza finora è di 147. Stiamo arrivando all'ottimo traguardo di 150 bambini adottati a distanza. Sosteneteci. Per farlo basta un clic. Oppure bonifico con l'IBAN del conto corrente dell'associazione presso Banco Posta. Il numero dell'IBAN lo trovate nel testo di questa newsletter oppure nel sito. Un'altra forma di sostegno al nostro sforzo di informazione dal basso è di destinare il 5 per mille all'associazione Anbamed ABS per la multiculturalità. Grazie per l'ascolto e a domani.
1: One, two.

d'amore alla follia. Mille volte tu dicesti basta, mille volte io me ne andai via. Ed ogni mobile ricorda in questa stanza senza culla

magie e tu della mia ignoranza.

La maggioranza sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, di inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile

dignità. Ricorda, signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.

suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.

tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte. Ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione. 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bam

state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani,

son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

pugnai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse,

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

l'iter della transizione ecologica. Articolo pubblicato su Il Ponte, rivista di economia, politica e cultura fondata da Piero Calamandrei. Anno 73esimo, numero 3, maggio-giugno 2022. Nel giorno in cui è consuetudine commemorare la morte di Dante Alighieri, mi sembrò equilibrato prendere spunto dall'altro poeta che abbia impresso una forza spirituale, paragonabile a quella esercitatavi dal Ghibellin Fuggiasco, sulla superficie della bolla cognitiva all'interno della quale, per dire alla Benjamin, un popolo condivise il sogno in una lingua comune, affinché lo interpretasse il nostro risveglio. Il re canatese, in uno dei dialoghi delle operette morali, sostenne dunque che la moda e la morte siano sorelle, giacché nate entrambe dalla caducità. Nella passione predominante che è invalsa, come uno dei postumi precoci della pandemia, nei riguardi dei corollari delle scienze cosiddette dure, le prescrizioni dei quali, al netto delle strutture produttive funzionali al profitto dei monopoli industriali e finanziari, non bastano pur tuttavia a prefigurare più del mero simulacro onirico dell'immunizzazione di specie, nella narcotica sollecitudine con cui gli apparati di informazione ne rilanciano gli emblemi linguistici sulla torpida virtualità della rete globale, già si annunciano larve vie più spettrali, sprofondate nelle fasi REM d'un remoto futuro. Mentre gli schermi, a guisa di succursali d'un alienato sistema limbico collettivo, proiettano sulle cortecce cerebrali il repertorio aggiornato delle catastrofi, pianure alluvionate, foreste divorate dagli incendi, coste battute da uragani. I massimi idealisti dell'umanità, gli eredi politici del liberalismo e della socialdemocrazia, la cui fervida immaginazione ipnagogica viene molestata appena da scelti manipoli di sonnambuli, intenti a tirar loro le falangi degli alluci, una per ogni fake news che provvedano a mettere in circolazione, quasi volessero trattenere gli immodici slanci della loro fantasia e ricondurli nell'alveo delle nocività a misura d'uomo, da cui fu contraddistinto il totalitarismo novecentesco. Tali imperturbabili dormienti, non più d'un raro nistagmo ad inficiarne la pressoché perfetta rigidità, contemplano lo scioglimento non solo della crisi pandemica, ma anche della climatica. Dall'inconcussa quiete dove i decreti di quei notturni illuminari sono preservati da contaminazioni con la profana opinione popolare, cui un emulativo ed abissale assopimento ha ridotto ormai obsolete prerogative democratiche, emerge, al pari della realizzazione d'un desiderio rimosso, un progetto di pacificazione così ecumenico e cosmopolita da oscurare, laddove ce ne fosse mai bisogno, gli sforzi intrapresi invano dall'Istituzione Sanitaria Mondiale al fine di conseguire su scala planetaria l'immunità di gregge contro il flagello virale. Come in un esempio didattico dei meccanismi di sovradeterminazione dei materiali onirici, quel piano, che è venuto a costituirsi sotto l'acronimo dalle risonanze latine di ITER, la via, mettendo d'accordo sulle basi dei protocolli di finanziamento la babelica compagine comprendente a titolo di membri firmatari Unione Europea, Russia, Stati Uniti, Cina, India, Giappone e Corea del Sud, esso ebbe origine al tempo in cui le massime potenze imperialiste parvero volersi stringere in un cauto ma cavalleresco abbraccio e così, mutuamente avvinte, sognare all'unisono un avvenire libero dalla reciproca distruzione nucleare. Ecco allora un uomo quasi completamente calvo, con una grossa voglia sulla sutura coronale, venire eletto alla carica di segretario generale del Partito Comunista Sovietico, alla metà degli anni Ottanta del secolo scorso. E subito eccolo entrare in argomento assieme al proprio equivalente francese, appena meno stempiato. Il nativo d'uno sperduto borgo rurale tra il Volga ed il Don ne riparlò presto con il miglior attore tra tutti gli inquilini che abbia avuto la White House, tant'è che quando questi, ad un anno di distanza, gli venne fraternamente incontro con un parrucchino in testa, come è universalmente noto anche tra quanti non abbiano praticato di persona il culto iconico di farsi ritrarre nel medesimo luogo,
tra privati cittadini, ma nella stessa posa immortalata in celebri sequenze. Sulla soglia di una residenza diplomatica di proprietà del governo islandese, per ratificarvi il trattato sulla limitazione dei missili a medio raggio. Ecco che una commissione quadripartita, Unione Europea, Stati Uniti, Unione Sovietica e Giappone, era contestualmente al lavoro per definire i preliminari d'intesa relativi alla costruzione di un modello dimostrativo di reattore nucleare a fusione. Intanto, all'interno del nucleo del Sole, sotto l'enorme pressione della massa stellare, una temperatura intorno ai 15 milioni di gradi centigradi innescava, così come accade da alcuni miliardi di anni a questa parte, la fusione degli atomi di idrogeno in atomi di elio, la quale sprigiona quasi la totalità dell'energia che riscalda il nostro pianeta sin dalla sua genesi. Gli eccellenti cultori della scienza dura per antonomasia, coinvolti nel programma, non poterono non rendersi conto sin dai primi calcoli che per avviare la medesima reazione termonucleare sulla superficie terrestre, la temperatura alla quale riscaldare il plasma atomico dovesse essere moltiplicata per un fattore pari almeno a 10, 150 milioni di gradi. Per fornire un simile apporto termico sarà indispensabile far ricorso a sistemi multipli, complessi ed innovativi. Uno degli strumenti utilizzati sarà un generatore di fasci di neutroni ad alta energia, denominato MITICA, Megavolt Heater Injector and Concept Advancement, così da corroborare il già testato talento della scienza accademica per la costruzione di acronimi, la cui realizzazione è stata ultimata a Padova e non esaurisce certo il contributo italiano al progetto, dal momento che ottimistiche valutazioni ascrivono ad aziende nazionali il 60% delle commesse industriali complessive.

Quando anche non muova davvero il sole e le altre stelle, comunque l'amore per la conoscenza nutrito in quei puri intelletti non consentì loro di scoraggiarsi di fronte a difficoltà al cospetto delle quali l'uomo qualunque non vede l'ora di defilarsi e abbandonarsi ai sogni nei quali la felicità gli viene servita sui vassoi d'argento della società dello spettacolo. Pertanto, quei probi hanno perseverato a far avvolgere bobine attorno ad un contenitore sottovuoto, le quali, se refrigerate fino a temperature prossime allo zero assoluto, generano, grazie alle proprietà superconduttrici di speciali materiali, i campi magnetici in grado di confinare il plasma atomico in relativa sicurezza. Cosicché ITER sia ormai prossimo al completamento della fase di costruzione e sul sito di Cadarache, presso le bocche di Rodano, dove l'apparato militare industriale francese ha sviluppato i propulsori nucleari dei propri sottomarini strategici, ognuno dei quali è armato con 96 testate da 150 chilotoni ciascuna, si prevede l'entrata in funzione entro il 2025 del Tokamak, il quale, durante un ciclo di attività pari a 12 rivoluzioni sinodiche della Terra attorno al centro di massa del Sistema Solare, è destinato a sbriciolare il record di bilancio energetico per macchine della stessa categoria, attualmente detenuto dal Joint European Torus di Calham nel Regno Unito e pari a 0,67. Si intende per bilancio energetico il rapporto tra l'energia prodotta dal processo di fusione e quella utilizzata per avviarlo e mantenerlo. Nel caso del tokamak di Cadarache dovrebbe essere raggiunto un rapporto pari a 5 nel corso di un regime di funzionamento protratto tra i 2 e gli 8 minuti. C'è da notare che trattandosi di una macchina sperimentale, l'energia eventualmente prodotta non verrà utilizzata, bensì smaltita attraverso appositi sistemi. Secondo i dati messi a disposizione fino ad oggi, le stime di costo del progetto sono lievitate dagli iniziali 5,9 miliardi di euro ad oltre 20, senza che sia possibile escludere un'ulteriore crescita, prima che inizino le complesse procedure di disinstallazione dell'impianto, previste a partire dal 2037. Una delle critiche mosse al progetto riguarda le effettive capacità tecniche di smaltire i materiali impiegati nel contenimento del plasma. Se è vero che la reazione termonucleare tra un atomo di deuterio, isotopo dell'idrogeno il cui nucleo è composto da un protone e un neutrone, abbondantemente presente in natura e facilmente ottenibile anche dall'acqua di mare, e uno di trizio, isotopo d'idrogeno con un protone e due neutroni, per il quale, essendo pressoché assente nel nostro mondo limitato, si dovrà ricorrere a inediti processi di autofertilizzazione, generante un atomo di elio, due protoni e due neutroni, un neutrone libero e una quantità di energia milioni di volte superiore a quella ottenuta in una comune reazione chimica, quale l'abusatissima combustione del carbone. Se è vero che essa non comporta la produzione di scorie radioattive, gli effetti degli impatti dei neutroni liberati contro i materiali del guscio contenitivo potranno essere studiati solo a posteriori, sulla base del funzionamento pratico della macchina. È l'alba, e anch'io sarei tentato di cedere a qualche sorta di sonnolenza, se non che, tempestiva come il verdetto di una corte infine suprema, arriva una notizia che procura un certo scalpore, e se non rizza anche a te i peli in testa, equivale almeno ad un calcio negli stinchi o ad un pizzicotto sul muscolo gluteo. Nottetempo, alcuni primari del gabinetto dell'ex governatore della Banca Centrale Europea, compresa una testa d'uovo della patria borghesia, un laureato in fisica alla Normale di Pisa, assurto a capo del nuovo dicastero della transizione ecologica per espressa volontà d'un comico ricciuto, il quale, nuotando tra Scilla e Cariddi, pronunciando stentorei vaffanculo da piazze affollate, stregò il cuore di tanti italiani. Costoro, approfittando dell'oscurità e del pretesto di ritrovarsi per celebrare il sommo vate della poesia civile nell'anniversario della sua dipartita, hanno consultato gli amministratori delegati dei monopoli statali, tutti intimi sodali del suddetto cervellone, avendo costui ricoperto, a dispetto della verde età che fa della prematura calvizie di lui l'esteriore allegoria di un intelletto aduso a filar liscio verso conclusioni apodittiche, ruoli di vertice nell'apparato militare industriale nostrano.
la complessità della ristrutturazione ecologica sarà tale da esigere un aumento delle bollette energetiche di circa il 40% fin dalla rata autunnale. A questo punto, a me e a te, a meno che non siamo già completamente disanimati e si cada perciò come un sol corpo morto cade, non rimane alternativa che prendere consapevolezza del fatto che l'unica speranza, la quale consenta di prospettare un futuro alla specie, consista nel costruire dal basso l'indipendenza politica, a partire da quella energetica, approntando nuovi cicli produttivi effettivamente sostenibili e fondati su una conoscenza controllabile e realmente diffusa tra i lavoratori. L'indipendenza politica delle comunità umane, nel chiamarle al risveglio e alla lotta da mille territori, ovunque la biodiversità opponga ancora resistenza ai monopoli del capitalismo.

Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita, e io davanti allo specchio grande mi farò gli occhi con le dita a immaginarmi tra le gambe.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

fretta come un innocente che non c'entra niente, fretta come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così

io all'infuori di me spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est diceva anche in fondo era uguale.

mano a un altro diverso da te, e non mi hanno fatto del male. Non nominare

0: suo nome.
1: Ma forse era stanco, forse troppo occupato, e non ascoltò il mio dolore. Ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai invano. Onora il padre e onora la madre e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore,

fatto lui. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni. Entrare nei templi che rigurgitan salmi di schiavi e dei loro padroni.

croce di Dio, tre volte inchiodata nel legno. Guardate la fine di quel Nazareno, è un ladro, non muore di meno. Guardate la fine di quel Nazareno, è un ladro, non muore di meno. Non dire falsa testimonianza, gli aiutali a uccidere un uomo.

Grazie.

obbedire, la voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per gemere e un tempo per ballare. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per chiudere le braccia, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per serbare e un tempo per buttare via, un tempo per stracciare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra. È un tempo per la pace.

senza colletto, senza la scrima, senza il riguardo delle bambine. Dalla parte dispe sotto il tetto, ieri riscaldato alle 8, i compiti fatti in cucina nella luce bassa della sera prima.

0: mo.
1: Oh, e abitando in mezzo al mondo e bevendomi un pascià, tutto quel che passa dentro.

Anna. Ba ba ba ba ba bam ba. Ba ba ba ba ba ba. È già un bel narcisismo di una fisa italiana che svise vola sopra le tenebre per noi, che so che qua degli indiani capito, vivo amico mi penso una stanzetta umida, una stufetta elettrica, però la idiosincrasia di una metropoli.

Obama.

0: parliamone. Le interviste di Radio Poderosa. Marxismo e sociologia in Italia. Cesare Vanacchino intervista Diego Giachetti e Marco Scavino.
1: Lavoratori, buongiorno. La direzione aziendale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità.
0: Ho qui tra le mani un libro che mi ha incuriosito molto. A dire la verità, la prima cosa che ho notato è una bellissima copertina con un coro di cantanti disegnato, la cui voce principale ha la faccia di Marx. E si intitola Marxismo e sociologia in Italia. L'autore è Diego Giachetti, le edizioni sono quelle di Punto Rosso. Diego Giachetti, chi ascolta la nostra radio lo conosce, una presenza di prestigio di qualche nostra trasmissione, è dottore di ricerca in storia delle società contemporanee, si è occupato di movimenti giovanili e di protesta prima, durante e dopo il 68, delle lotte operaie nell'autunno caldo, ha scritto un mucchio di libri che non faccio in tempo a citare, e vorrei parlare, dire due cose con lui di questo libro facendomi aiutare da Marco Scavino, già docente presso il Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Torino, si occupa di storia del movimento socialista, di storia dell'età giolittiana, di storia degli anni 70 in Italia, collabora da molti anni col Centro Studi Piero Gobetti di Torino. Insomma, visto che il testo di cui voglio far parlare, è piuttosto ponderoso, denso, un aiuto mi serviva. Prima di tutto vorrei chiedere a Diego Giachetti di che cosa parla questo libro, partendo da un'affermazione che mi è piaciuta parecchio. L'oggetto di ricerca della sociologia non era la sociologia, ma la società. L'oggetto di studi dei marxisti non era Marx, ma la formazione economico-sociale capitalistica. Questa è l'eredità dell'epoca in cui sociologia e marxismo si sono confrontati. È uno spunto giusto quello che ho preso?
2: Sì, sì, è uno spunto giusto, con una sola precisazione. Noi oggi diciamo prove di dialogo, confronto. All'epoca, subito dopo la fine della Seconda Guerra, non era un confronto, era uno scontro e un'esclusione da parte di una cultura italiana che aveva tradizioni profonde e ben radicate, filosofiche, storiche, verso una disciplina che tornava in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale dagli Stati Uniti d'America, in un contesto di guerra fredda, per cui anch'essa fu bandita, messa al bando dalle forze di sinistra, in particolar modo criticata dal Partito Comunista, liquidata come scienza borghese.
0: Marco Scavino.
3: Io concordo pienamente col giudizio che questo è un libro molto denso, che tocca moltissimi aspetti della storia, della cultura italiana, della cultura militante, per intenderci, italiana. Sono veramente tantissimi i punti interessanti, i riferimenti storici e gli approfondimenti culturali. Richiamarli è impossibile anche solo in sintesi. Io vorrei chiedere a Diego se volesse dire qualcosa in più su un paio di punti di questo libro che sono tra quelli che mi hanno colpito di più. Il primo è primo punto riguarda il ruolo complesso e con contraddizioni, come è sempre nella realtà, ma il ruolo che la sociologia, l'uso di un punto di vista sociologico ha avuto dalla fine degli anni 50, su alcune parti di quella che più avanti verrà chiamata nuova sinistra. Quella che non è possibile ridurre a un'unica, neanche a un'unica matrice politico-ideologica. Però nel libro sono richiamate varie figure, intanto, di quelle fondamentali per la nascita della nuova sinistra, come Danilo Montaldi, e sono richiamati anche ambiti di iniziativa politica vera e propria. Ci sono varie parti che riguardano Raniero Panzieri, la formazione dei Quaderni Rossi. Ecco, a me ha molto colpito l'interesse critico, ma un interesse sincero, vero, di questi ambienti per l'indagine sociologica, intesa come tentativo di capire le dinamiche fondamentali della società, senza pregiudizi nei confronti anche di quella che poteva essere chiamata la scienza borghese.
2: È giusto mettere in rilievo il contributo di Panzieri, soprattutto l'articolo, c'è un articolo pubblicato credo sul numero 5, postumo perché lui è già morto, in cui si confronta con la sociologia e dice sostanzialmente, per farla breve, che noi dobbiamo avere lo stesso atteggiamento che ebbe Marx al momento di scrivere Il Capitale rispetto a Smith e Ricardo. Sono classici importantissimi da cui non si può prescindere. Stessa cosa, stesso atteggiamento dobbiamo avere nei confronti dei classici della sociologia. In particolare lui citava Max Weber. Detto questo, però, forse già ancora prima di queste affermazioni di Panzieri, c'è un'opera di un autore che appartiene alla sinistra socialista, al socialismo italiano, che è Guiducci, che in qualche modo tenta di compenetrare il marxismo con la sociologia. Compenetrare nel senso di fonderle assieme in una sorta di costruzione di una ricerca empirica che misuri le contraddizioni, non sulle pagine dei libri, ma sviluppando quello che chiamano la compartecipazione, e cioè l'unione nella ricerca e nella conoscenza e nella trasformazione tra chi fa ricerca e chi è ricercato. Il ricercatore deve diventare un ricercato, e quindi una compartecipazione, tema poi ripreso da Quaderni Rossi in particolare attorno alla variante, l'inchiesta, la conricerca, e anche in Danilo Montaldi, per fondere l'intellettuale con la base sociale, con la classe, eccetera. E soprattutto direi che c'è una piegatura sempre verso un termine che magari non piace molto, l'empirismo, e cioè sviluppare delle ipotesi ma misurarle, quantificarle, andarle a verificare. Questa è la grande obiezione che muovono ad esempio al marxismo italiano di stampo crociano, cioè che si autoalimenta senza mai tradursi in ipotesi di ricerca e di misurazione. In particolare poi per Quaderni Rossi riguarderà la questione della classe operaia, il grado di coscienza, esiste, non esiste, come si misura, è data, non è data.
3: No, volevo chiederti se quindi sei d'accordo su un'affermazione per cui a muovere queste aperture verso la sociologia ci fosse in primo luogo una forte necessità avvertita da questi militanti di capire meglio quale fosse la realtà, la composizione sociale, chiamiamolo il grado di coscienza se vogliamo, ma la vita materiale, il rapporto con le macchine, con il lavoro dei lavoratori. Forse non è un caso che tutto questo sia venuto fuori storicamente in Italia dopo quel passaggio epocale avvenuto a Torino alla metà degli anni 50, quando clamorosamente la FIOM-CGIL perde alle elezioni per le commissioni interne, e quindi un po' nelle organizzazioni girava questa affermazione per cui il sindacato e ancor più il partito non conoscevano più i soggetti che dovevano rappresentare. Sei d'accordo?
2: Sì che sono d'accordo, perché questo è un problema che si trovò ad avere la FIOM e quelli che erano nella FIOM e lavoravano con la FIOM, che erano dei giovani torinesi attratti da Panzieri e poi anche dalla ricerca sociale e sociologica che allora cominciava a diffondersi in Italia, della non conoscenza anche dal punto di vista di un approccio da sociologia del lavoro. Ecco, la presunzione di dare per scontato come fosse uno spirito, da uno qualcuno lo scrive, lo spirito hegeliano conficcato nella terra, per cui c'è la classe operaia che ha la sua coscienza di classe. Invece qualcosa era cambiato nella sua composizione e questo richiedeva un lavoro preliminare, forse lungo, di conoscenze e di approccio diverso da quello di portare il volantino con la linea e con le cose da fare nella lotta. Cose che poi negli anni 50, dopo soprattutto a metà degli anni 50, ad esempio alla Fiat, non ebbero più successo. Forse già a partire dal 53 lo sciopero sulla legge truffa, ad esempio, non ottiene adesioni o ha scarsissime adesioni, e a questo punto si apre il problema di come ricapire quello che sta succedendo. È importante, ad esempio, in questo senso, l'aggancio che loro hanno attraverso approcci di questo tipo, non tanto dalla sociologia americana, ma dai francesi, dalla sociologia francese del lavoro, eccetera, attraverso personaggi come Montaldi e Alquati, che hanno contatti con gruppi minoritari della sinistra francese e che riportano queste tecniche di inchiesta, di indagine e di ricerca, e le mettono nel dibattito italiano dell'epoca.
0: Per concludere, vorrei solo fare una domanda a tutti e due, visto che vi siete occupati della situazione e delle vicende delle lotte operaie in Fiat, in particolar modo quelle del 69, se c'è una conseguenzialità tra questi discorsi che hai appena fatto tu, tra queste cose che hai appena detto tu, Diego, e l'esplosione del protagonismo operaio nelle lotte della Fiat di quegli anni, della fine degli anni 60. Due parole da parte di tutti e due.
2: C'è una cosa, per dirla con uno slogan ripreso dal maoismo che si diffuse in Italia in quel periodo: chi non fa inchiesta non ha diritto di parola. Questa è una citazione di Mao Zedong, che non ha detto nel 68, ma credo abbia detto negli anni 30 o 40, ma è molto più datata rispetto al 68. Il bisogno per conoscere, il bisogno di conoscere attraverso l'inchiesta, che è una pratica diffusa a Torino, ad esempio, già nel 68-69, condivisa e anche praticata dal sindacato, la diffusione di questionari davanti alle porte della Fiat e poi la tabulazione delle risposte, eccetera, che ha qualcosa di più di massa rispetto a quelle che erano le iniziative dei Quaderni Rossi, l'inchiesta, la conricerca, che coinvolgevano piccoli gruppi di operai attorno a due o tre ricercatori. Da un lato, quindi, in questo senso sì, e non vi segnalo anche che proprio nel 1970-71, guarda caso, nasce una rivista che si intitola Inchiesta e che ha come tema l'inchiesta su tutto il territorio italiano in varie situazioni di lotta, dalle istituzioni alla classe operaia, al mercato del lavoro, eccetera. È una rivista che, guarda caso, per dire dell'influenza delle lotte, nasce all'interno di una rottura tra i sociologi. È una rivista che nasce all'interno della sociologia, rompe e vuole diventare una sociologia pratica politica per cambiare immediatamente le cose. È una rivista che ebbe un suo notevole successo, fu pubblicata per 15 anni, era un mensile, alcuni numeri arrivarono a vendere 50.000 copie. Era diretta da Vittorio Capè, che è un sociologo italiano che si era formato sulla sociologia americana, traduttore di Laserfield, eccetera.
3: Sì, io penso che al di là di alcuni miti costruiti, che hanno, come tutti i miti, hanno un fondamento, ma poi bisogna capirne le dinamiche. Cioè, mi riferisco un po' al mito che esiste di questa corrente nata a partire dai Quaderni Rossi, che rimasero sempre fortemente minoritarie. Però al di là di questo, io credo che dal punto di vista invece culturale, nel senso più ampio del termine, ci sia stato un ruolo importante, non solo di quella esperienza, quella dei Quaderni Rossi o poi dopo quella di classe operaia, per intenderci le correnti operaiste, ma molti altri tendenze, bisogni maturati nel corso di tutti gli anni 70, che andavano sempre, secondo me, in quella direzione, e cioè una diffidenza radicale nei confronti di una politica rivoluzionaria intesa come agitazione e propaganda ideologica, Marx, Lenin, Mao Zedong e chi più ne ha più ne metta, e invece la necessità di agire innanzitutto cercando di capire la realtà, la composizione, i comportamenti, le contraddizioni presenti dentro la classe operaia, con alcune intuizioni molto forti, cioè che il movimento comunista, una secondo me tra tutte, e cioè che agli inizi del secolo scorso il movimento comunista in Italia e fuori dall'Italia fosse nato avendo come suo referente principale l'operaio di mestiere, l'operaio professionale, attorno alla cui cultura era stato elaborato un progetto di ordine nuovo, di governo operaio delle fabbriche. I decenni che intercorrono, per schematizzare, tra il biennio rosso e poi invece gli anni 60 del Novecento, hanno a che vedere con una composizione della classe operaia, intendendo per composizione anche atteggiamenti culturali, dati appunto sociologici, profondamente diversi. Quelli che alcune componenti poi del movimento sintetizzeranno in quella formula che andava sotto il nome di rifiuto del lavoro, che è una cosa completamente e molto, molto, non perché gli operai di mestiere non esistessero più negli anni 60, intendiamoci, non diciamo stupidaggini, però una quota maggioritaria nella grande produzione di massa, ad esempio alla Fiat, in particolar modo alla carrozzeria, al montaggio, era composta di questa nuova figura che con il lavoro aveva un rapporto a tutti i livelli completamente diverso da quello dei vecchi militanti operai comunisti.
0: Interessantissimo. In effetti, prima, chiacchierando tra di noi, io ho citato il film La classe operaia va in paradiso e il protagonista, se non sbaglio, di cognome si chiama Massa. Certo. Oppure mi ricordo una scrittona su Palazzo Nuovo: siamo tutti Gasparazzo, la produzione la fa. Sì. No, discorsi molto interessanti, ma direi soprattutto necessari. Quindi continuiamoli, vediamo un attimo di dare un seguito a questo primo assaggio e di indicare a tutti la pubblicazione di Diego, il marxismo e sociologia in Italia, perché è una lettura che va fatta se si vuole capire un qualche cosa nel versante di come va la nostra società dal punto di vista dell'economia, delle lotte sociali e di tutto il resto, in sostanza. Ringrazio Marco Scavino, che è stata provvidenziale la tua presenza, e ovviamente Diego Giachetti.
3: Grazie a voi.
2: Grazie a tutti.
4: Lo studente lì fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Questo profondo. Allora io dico, cioè che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cottimo? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti, avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte!

0: Parliamone, le interviste di Radio Poderosa. Marxismo e sociologia in Italia. Cesare Manachino intervista Diego Giachetti e Marco Scavino.
1: Lavoratori, buongiorno. La direzione aziendale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità.
0: Ho qui tra le mani un libro che mi ha incuriosito molto. A dire la verità, la prima cosa che ho notato è una bellissima copertina con un coro di cantanti disegnato, la cui voce principale è alla faccia di Marx. E si intitola Marxismo e sociologia in Italia. L'autore è Diego Giachetti, le edizioni sono quelle di Punto Rosso. Diego Giachetti, chi ascolta la nostra radio lo conosce, una presenza di prestigio di qualche nostra trasmissione, è dottore di ricerca in storia delle società contemporanee, si è occupato di movimenti giovanili e di protesta prima, durante e dopo il 68, delle lotte operaie nell'autunno caldo, ha scritto un mucchio di libri che non faccio in tempo a citare, e vorrei dire due cose con lui di questo libro, facendomi aiutare da Marco Scavino, già docente presso il Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Torino, si occupa di storia del movimento socialista, di storia dell'età giolittiana, di storia degli anni 70 in Italia, collabora da molti anni col Centro Studi Piero Gobetti di Torino. Insomma, visto che il testo di cui voglio far parlare, è piuttosto ponderoso, denso, un aiuto mi serviva. Prima di tutto vorrei chiedere a Diego Giachetti di che cosa parla questo libro, partendo da un'affermazione che mi è piaciuta parecchio. L'oggetto di ricerca della sociologia non era la sociologia, ma la società. L'oggetto di studi dei marxisti non era Marx, ma la formazione economico-sociale capitalistica. Questa è l'eredità dell'epoca in cui sociologia e marxismo si sono confrontati. È uno spunto giusto quello che ho preso?
2: Sì, sì, è uno spunto giusto, con una sola precisazione. Noi oggi diciamo prove di dialogo, confronto. All'epoca, subito dopo la fine della Seconda Guerra, non era un confronto, era uno scontro e un'esclusione da parte di una cultura italiana che aveva tradizioni profonde e ben radicate, filosofiche, storiche, verso una disciplina che tornava in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale dagli Stati Uniti d'America, in un contesto di guerra fredda, per cui anch'essa fu bandita, messa al bando dalle forze di sinistra, in particolar modo criticata dal Partito Comunista, liquidata come scienza borghese.
0: Marco Scavino.
3: Io concordo pienamente col giudizio che questo è un libro molto denso, che tocca moltissimi aspetti della storia, della cultura italiana, della cultura militante, per intenderci, italiana. Sono veramente tantissimi i punti interessanti, i riferimenti storici e gli approfondimenti culturali. Richiamarli è impossibile anche solo in sintesi. Io vorrei chiedere a Diego se volesse dire qualcosa in più su un paio di punti di questo libro che sono tra quelli che mi hanno colpito di più. Il primo è primo punto riguarda il ruolo complesso e con contraddizioni, come è sempre nella realtà, ma il ruolo che la sociologia, l'uso di un punto di vista sociologico, ha avuto dalla fine degli anni 50, su alcune parti di quella che più avanti verrà chiamata nuova sinistra. Quella che non è possibile ridurre a un'unica, neanche a un'unica matrice politico-ideologica. Però nel libro sono richiamate varie figure, intanto, di quelle fondamentali per la nascita della nuova sinistra, come Danilo Montaldi, e sono richiamati anche ambiti di iniziativa politica vera e propria. Ci sono varie parti che riguardano Raniero Panzieri, la formazione dei Quaderni Rossi. Ecco, a me ha molto colpito l'interesse critico, ma un interesse sincero, vero, di questi ambienti per l'indagine sociologica, intesa come tentativo di capire le dinamiche fondamentali della società, senza pregiudizi nei confronti anche di quella che poteva essere chiamata la scienza borghese.
2: È giusto mettere in rilievo il contributo di Panzieri, soprattutto l'articolo, c'è un articolo pubblicato credo sul numero 5, postumo perché lui è già morto, in cui si confronta con la sociologia e dice sostanzialmente, per farla breve, che noi dobbiamo avere lo stesso atteggiamento che ebbe Marx al momento di scrivere Il Capitale rispetto a Smith e Ricardo. Sono classici importantissimi da cui non si può prescindere. Stessa cosa, stesso atteggiamento dobbiamo avere nei confronti dei classici della sociologia. In particolare lui citava Max Weber. Detto questo, però, forse già ancora prima di queste affermazioni di Panzieri, c'è un'opera di un autore che appartiene alla sinistra socialista, al socialismo italiano, che è Guiducci, che in qualche modo tenta di compenetrare il marxismo con la sociologia. Compenetrare nel senso di fonderle assieme in una sorta di costruzione di una ricerca empirica che misuri le contraddizioni, non sulle pagine dei libri, ma sviluppando quello che chiamano la compartecipazione, e cioè l'unione nella ricerca e nella conoscenza e nella trasformazione tra chi fa ricerca e chi è ricercato. Il ricercatore deve diventare un ricercato, e quindi una compartecipazione, tema poi ripreso da Quaderni Rossi in particolare attorno alla variante, l'inchiesta, la conricerca, e anche in Danilo Montaldi, per fondere l'intellettuale con la base sociale, con la classe, eccetera. E soprattutto direi che c'è una piegatura sempre verso un termine che magari non piace molto, l'empirismo, e cioè sviluppare delle ipotesi ma misurarle, quantificarle, andarle a verificare. Questa è la grande obiezione che muovono ad esempio al marxismo italiano di stampo crociano, cioè che si autoalimenta senza mai tradursi in ipotesi di ricerca e di misurazione. In particolare poi per Quaderni Rossi riguarderà la questione della classe operaia, il grado di coscienza, esiste, non esiste, come si misura, è data, non è data.
3: No, volevo chiederti se quindi sei d'accordo su un'affermazione per cui a muovere queste aperture verso la sociologia ci fosse in primo luogo una forte necessità avvertita da questi militanti di capire meglio quale fosse la realtà, la composizione sociale, chiamiamolo il grado di coscienza se vogliamo, ma la vita materiale, il rapporto con le macchine, con il lavoro dei lavoratori. Forse non è un caso che tutto questo sia venuto fuori storicamente in Italia dopo quel passaggio epocale avvenuto a Torino alla metà degli anni 50, quando clamorosamente la FIOM-CGIL perde alle elezioni per le commissioni interne, e quindi un po' nelle organizzazioni girava questa affermazione per cui il sindacato e ancor più il partito non conoscevano più i soggetti che dovevano rappresentare. Sei d'accordo?
2: Sì, che sono d'accordo, perché questo è un problema che si trovò ad avere la FIOM e quelli che erano nella FIOM e lavoravano con la FIOM, che erano dei giovani torinesi attratti da Panzieri e poi anche dalla ricerca sociale e sociologica che allora cominciava a diffondersi in Italia, della non conoscenza anche dal punto di vista di un approccio da sociologia del lavoro. Ecco, la presunzione di dare per scontato come fosse uno spirito, da uno qualcuno lo scrive, lo spirito hegeliano conficcato nella terra, per cui c'è la classe operaia che ha la sua coscienza di classe. Invece qualcosa era cambiato nella sua composizione e questo richiedeva un lavoro preliminare, forse lungo, di conoscenze e di approccio diverso da quello di portare il volantino con la linea e con le cose da fare nella lotta. Cose che poi negli anni 50, dopo soprattutto a metà degli anni 50, ad esempio alla Fiat, non ebbero più successo. Forse già a partire dal 53 lo sciopero sulla legge truffa, ad esempio, non ottiene adesioni o ha scarsissime adesioni, e a questo punto si apre il problema di come ricapire quello che sta succedendo. È importante, ad esempio, in questo senso, l'aggancio che loro hanno attraverso approcci di questo tipo, non tanto dalla sociologia americana, ma dai francesi, dalla sociologia francese del lavoro, eccetera, attraverso personaggi come Montag e Alquati, che hanno contatti con gruppi minoritari della sinistra francese e che riportano queste tecniche di inchiesta, di indagine e di ricerca, e le mettono nel dibattito italiano dell'epoca.
0: Per concludere, vorrei solo fare una domanda a tutti e due, visto che vi siete occupati della situazione e delle vicende delle lotte operaie in Fiat, in particolar modo quelle del 69, se c'è una conseguenzialità tra questi discorsi che hai appena fatto tu, tra queste cose che hai appena detto tu, Diego, e l'esplosione del protagonismo operaio nelle lotte della Fiat di quegli anni, della fine degli anni 60. Due parole da parte di tutti e due.
2: C'è una cosa, per dirla con uno slogan ripreso dal maoismo che si diffuse in Italia in quel periodo: chi non fa inchiesta non ha diritto di parola. Questa è una citazione di Mao Zedong, che non ha detto nel 68, ma credo abbia detto negli anni 30 o 40, ma è molto più datata rispetto al 68. Il bisogno per conoscere, il bisogno di conoscere attraverso l'inchiesta, che è una pratica diffusa a Torino, ad esempio, già nel 68-69, condivisa e anche praticata dal sindacato, la diffusione di questionari davanti alle porte della Fiat e poi la tabulazione delle risposte, eccetera, che ha una qualcosa di più di massa rispetto a quelle che erano le iniziative dei quaderni rossi, l'inchiesta, la conricerca, che coinvolgevano piccoli gruppi di operai attorno a due o tre ricercatori. Da un lato, quindi, in questo senso sì, e non vi segnalo anche che proprio nel 1970-71, guarda caso, nasce una rivista che si intitola Inchiesta e che ha come tema l'inchiesta su tutto il territorio italiano in varie situazioni di lotta, dalle istituzioni alla classe operaia, al mercato del lavoro, eccetera. È una rivista che, guarda caso, per dire dell'influenza delle lotte, nasce all'interno di una rottura tra i sociologi. È una rivista che nasce all'interno della sociologia, rompe e vuole diventare una sociologia pratica politica per cambiare immediatamente le cose. È una rivista che ebbe un suo notevole successo, fu pubblicata per 15 anni, era un mensile, alcuni numeri arrivarono a vendere 50.000 copie. Era diretta da Vittorio Capè, che è un sociologo italiano che si era formato sulla sociologia americana, traduttore di Laserfield, eccetera.
3: Sì, io penso che al di là di alcuni miti costruiti, che hanno, come tutti i miti, hanno un fondamento, ma poi bisogna capirne le dinamiche, cioè mi riferisco un po' al mito che esiste di questa corrente nata a partire dai quaderni rossi, che rimasero sempre fortemente minoritarie. Però al di là di questo, io credo che dal punto di vista invece culturale, nel senso più ampio del termine, ci sia stato un ruolo importante, non solo di quella esperienza, quella dei quaderni rossi o poi dopo quella di classe operaia, per intenderci le correnti operaiste, ma molti altri tendenze, bisogni maturati nel corso di tutti gli anni 70. che andavano sempre, secondo me, in quella direzione, e cioè una diffidenza radicale nei confronti di una politica rivoluzionaria intesa come agitazione e propaganda ideologica, Marx, Lenin, Mao Zedong e chi più ne ha più ne metta, e invece la necessità di agire innanzitutto cercando di capire la realtà, la composizione, i comportamenti, le contraddizioni presenti dentro la classe operaia, con alcune intuizioni molto forti, cioè che il movimento comunista, una secondo me tra tutte, e cioè che agli inizi del secolo scorso il movimento comunista in Italia e fuori dall'Italia fosse nato

0: per schematizzare tra il biennio rosso e poi invece gli anni 60 del Novecento, hanno a che vedere con una composizione della classe operaia, intendendo per composizione anche atteggiamenti culturali, dati appunto sociologici profondamente diversi. Quelli che alcune componenti poi del movimento sintetizzeranno in quella formula che andava sotto il nome di rifiuto del lavoro, che è una cosa completamente e molto, molto, non perché gli operai di mestiere non esistessero più negli anni 60, intendiamoci, non diciamo stupidaggini, però una quota maggioritaria nella grande produzione di massa, ad esempio la Fiat, in particolar modo la carrozzeria, il montaggio, era composta di questa nuova figura che con il lavoro aveva un rapporto a tutti i livelli completamente diverso da quello dei vecchi militanti operai comunisti.
1: Interessantissimo. In effetti, prima, chiacchierando tra di noi, io ho citato il film La classe operaia va in paradiso e il protagonista, se non sbaglio, di cognome si chiama Massa. Certo. Oppure mi ricordo una scrittona su Palazzo Nuovo: siamo tutti Gasparazzo, la produzione la fa. Sì. No, discorsi molto interessanti, ma direi soprattutto necessari. Quindi continuiamoli, vediamo un attimo di dare un seguito a questo primo assaggio e di indicare a tutti la pubblicazione di Diego, Il marxismo e sociologia in Italia, perché è una lettura che va fatta se si vuole capire un qualche cosa nel versante di come va la nostra società dal punto di vista dell'economia, delle lotte sociali e di tutto il resto, in sostanza. Ringrazio Marco Scavino, che è stata provvidenziale la tua presenza, e ovviamente Diego Giacchetti.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a tutti.
3: Lo studente lì fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Questo profondo. Allora io dico, già che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cottimo? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti. Avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte.

Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatore, Ann Bamed, notizie dal sud-est del Mediterraneo, 5 maggio 2026. Sostenete le informazioni libera e indipendente. Per farlo basta un clic. Le notizie. Genocidio a Gaza. Israele minaccia la ripresa delle aggressioni militari contro la popolazione di Gaza. Nel dibattito politico e nelle rivelazioni sulla situazione militare e di sicurezza si insiste a Tel Aviv sulla necessità di controllare la situazione perché Hamas si sta riarmando. Sempre lo stesso tasto per coprire i piani di occupazione e insediamento ebraico nella striscia. Nessuno dei punti dell'accordo firmato a Sharm el-Sheikh il 10 ottobre 2025 è stato messo in pratica, oltre al rilascio degli ostaggi israeliani. Non è stato ammesso, per esempio, l'ingresso a Gaza della commissione amministrativa palestinese approvata dal Consiglio di Affari di Trump. A Gaza non entrano gli aiuti umanitari e l'esercito israeliano continua a uccidere tutti i giorni. Inoltre, l'esercito di occupazione ha spostato a Gaza sei brigate che operavano in Libano. È un segnale che l'aggressione tornerà presto ad essere feroce. Un palestinese è stato ucciso stamattina, martedì, quando un drone israeliano ha colpito un gruppo di civili nella zona di Al-Uyun, a nord di città Gaza. Fonti mediche hanno riferito che l'attacco ha provocato anche dei feriti, alcuni dei quali gravi, che sono stati trasportati in ospedale per le cure. Ieri sono stati due palestinesi uccisi dall'esercito israeliano e nove i feriti. Il numero totale dei palestinesi uccisi dall'11 ottobre 2025 sono 883 e il numero totale dei feriti è 2.354. A Gaza non c'è nessun cessate il fuoco. Aggressione Stati Uniti-Israele contro l'Iran. Oltre alla guerra vera e propria, è in corso una guerra di comunicati. Lo stallo dei negoziati con un alto tetto di obiettivi di Washington e minime disponibilità di Teheran ad ammettere la sconfitta, si ricorre alla guerra psicologica. Trump parla di navi commerciali accompagnate nell'uscita dal Golfo e di sette imbarcazioni militari iraniane affondate. Da fonti commerciali sembra che una sola nave è riuscita a passare. La stampa iraniana riporta comunicati delle guardie rivoluzionarie che smentiscono la versione degli Stati Uniti e sostengono che il nemico ha colpito due imbarcazioni commerciali, provocando l'uccisione di cinque civili. C'è anche il mistero dell'attacco sugli Emirati, un incendio di una nave nel porto di Fujairah con tre feriti. Secondo Abu Dhabi è stato causato da un missile iraniano. Abbiamo abbattuto 12 missili nei cieli dell'Emirato lanciati da Teheran, comunica il governo emiratino. La stampa iraniana prima ha attaccato gli Emirati alleati con il nemico sionista. Stanno giocando col fuoco, hanno scritto. Ma poi, dopo il coro di solidarietà dei paesi arabi del Golfo, anche quelli fortemente avversari ad Abu Dhabi, è stato emesso a Teheran un comunicato che respinge ogni responsabilità nell'accaduto. Pura ipocrisia, perché gli emiratini non si sono bombardati da soli. Malgrado gli scaramucci, un negoziato sotto il tavolo resiste con la mediazione del Pakistan. Tra gli alleati della NATO si incendiano le polemiche, con dichiarazioni strambalate di Trump sul tradimento dei paesi europei e l'inutilità della NATO, e minaccia di ritirare le truppe degli Stati Uniti dal vecchio continente. Si registrano risposte imbarazzate e imbarazzanti di Germania e Italia, i due paesi maggiormente attaccati dal Tricorne. Cisgiordania, un massacro di ulivi secolari a Turmus Aia, in Cisgiordania. Centinaia di ulivi sono stati sradicati dall'esercito di occupazione e dai coloni nella pianura cittadina in un'operazione descritta come una sistematica pulizia agricola che ha colpito quasi 1.000 ulivi secolari in una sola volta, aggiungendosi ai circa 20.000 alberi che erano stati sradicati o fatti seccare di recente nella stessa area.
Il progetto israeliano è quello di allargare gli insediamenti ebraici a nord di Ramallah per rendere l'occupazione definitiva e tagliare la strada alla creazione di uno Stato palestinese. Le aggressioni dell'esercito e le provocazioni militari dei coloni non cessano mai. Stamattina un colono armato è entrato in una scuola sparando in aria e terrorizzando studenti e insegnanti. È accaduto a Sila al-Dahr, a sud di Jenin. L'esercito allertato dalla direzione non ha arrestato il colono, ma ha fermato tre insegnanti, conducendoli in caserma per interrogatorio. Terrorismo di coloni e terrorismo dello Stato israeliano. Libano. Altri 17 uccisi negli attacchi israeliani di ieri sulle città e villaggi libanesi. Nessuna tregua. E Israele di fatto sta conducendo le trattative con le armi e i missili. Il premier libanese Salam e il presidente Aoun fanno appello alla cosiddetta comunità internazionale, cioè ai paesi occidentali ex colonialisti, che si è mostrata sorda ad una pace in Medio Oriente che rispetti i diritti di tutti i popoli, ma interessati soltanto al dominio della regione tramite il loro braccio armato Israele. Global Sumud Flottiglia. Le navi appartenenti alla coalizione Freedom Flottiglia in navigazione a sud della Grecia hanno segnalato l'avvistamento di un elicottero, tre droni e un'imbarcazione senza luci nelle vicinanze, dopo il sorvolo da parte di un aereo statunitense Lockheed Martin. La Global Sumud Flottiglia è il senso profondo di sapere da che parte stare. Anche ieri sono avvenute mobilitazioni in tutta Italia per denunciare l'atto di pirateria internazionale fatto da Israele al largo delle coste greche. La Procura di Roma indagherà sull'abbordaggio del 20 due barche, sequestro di persona e danneggiamento. All'attenzione dei PM di Piazzale Clodio sono arrivati tre esposti, tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti Tiago De Avila e Saif Abu Kishk, attualmente detenuti in carcere in Israele, che sono stati rilevati mentre si trovavano a bordo di un'imbarcazione italiana. Le autorità di occupazione israeliane stanno minacciando di morte i due attivisti in sciopero della fame ad Ashkelon. Il centro Adala ha rivelato che Saif Abu Kishk e Tiago Avila sono stati oggetto di minacce di morte e di condanne a 100 anni di carcere mentre erano detenuti in isolamento nel centro di detenzione di Shikma. Sono inoltre sottoposti a interrogatori di 8 ore e torture psicologiche. I due attivisti erano tra i circa 175 rapiti nelle acque internazionali al largo di Creta durante un tentativo della flottiglia di rompere il blocco israeliano su Gaza. La loro detenzione è stata prolungata dal tribunale con pretesti di sicurezza. Giornata internazionale per la libertà di stampa. A Roma, dopodomani, giovedì 7 maggio, alle ore 12, a Piazza Montecitorio, si terrà un presidio per la libertà di stampa in tempo di guerra, commemorando la giornalista libanese Amal Khalil, 43 anni, reporter del quotidiano Al-Akhbar, assassinata deliberatamente dall'esercito israeliano il 22 aprile in sud Libano. Cliccate per avere maggiori informazioni. Sciopero della fame a staffetta contro il genocidio. Abbiamo deciso di svolgere giovedì 7 maggio la giornata nazionale di digiuno in solidarietà con il dottor Hossam Abu Safie. Stanno arrivando molte adesioni. Per consultare l'elenco, cliccate sul primo link. Sono passati 11 mesi e 20 giorni di sciopero della fame a staffetta dall'avvio della campagna Digiuno per Gaza, l'iniziativa lanciata a maggio da AmbaMed. Oggi, martedì 5 maggio, il digiuno a staffetta prosegue. Ecco l'elenco aggiornato dai nomi dei digiunatori che ci hanno segnalato la loro adesione nel primo link. Per capire i motivi, cliccate sul secondo link. Solidarietà al Najda. Sono arrivate altre richieste di informazioni sul progetto Ore Felici per i bambini di Gaza. Il numero dei bambini presi in affido a distanza finora è di 147. Stiamo arrivando all'ottimo traguardo di 150 bambini adottati a distanza.
Sosteneteci, per farlo basta un clic. Oppure bonifico con l'IBAN del conto corrente dell'associazione presso Banco Posta. Il numero dell'IBAN lo trovate nel testo di questa newsletter oppure nel sito. Un'altra forma di sostegno al nostro sforzo di informazione dal basso è di destinare il 5 per mille all'associazione ANBAMED ABS per la multiculturalità. Grazie per l'ascolto e a domani.

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

stiamo nemmeno più in piedi. Un po' di pietà. Invece tu, invece fumi con grande tranquillità, così sta a me.

che ci cambierà. Oh ma il dolore che ci cambierà.

visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

you guys. Love you, Jim. Thank you.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistor, i dischi di Viteltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

Ho comprato già i testi di questa canzone che conoscete d'altronde tutti quanti, a Dio vanno bene, l'abbiamo già fatta anche il cazzo, tre minimi, e facciamo la bella.

la polizia, quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue ha sporcato il cortile e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire

sapesse contessa che cosa m'ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella gentaglia rinchiusa lì dentro di libero amore

povero tempo nostro. Povere fatiche, povera la terra intera che tutte intere le patisce. Povero tempo nostro. E poveri questi giorni di magra umanità che passa i giorni e li sfinisce. Lascia che torni il vento e con il vento la tempesta, e fa che non sia per sempre questo tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e dentro al vento la stagione di quando tutto appassirà.

lascia che torni il vento e con il vento la tempesta, e fa che non sia per sempre il poco tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e con il vento la stagione, che tutto appassirà per chi bestia.

Non sono venuto per salutare, che io non lo conosco, il tono giusto del saluto, e nemmeno le parole per la circostanza, e dove mettere le mani, dove guardare, quale muro della stanza guardare. Non sono venuto per salutare, non sono venuto per salutare, perché io non lo capisco, il tempo giusto del saluto, che trova le parole e nega la distanza, e poi libera le mani e lascia guardare di là del muro di una stanza, guardare. Non sono venuto per salutare, non torneremo mai sui nostri passi, mai non ci sarà mai posto, neanche di nascosto, nei giorni andati mai. Non torneremo più nemmeno a ricordare che è sempre troppo tardi il tempo dei ricordi, e niente fa tornare. Lasciami andare. Non sono venuto per salutare, però adesso lo riconosco, il tempo giusto del saluto, e conosco le parole per la circostanza, e posso stringere le mani, posso guardare qualunque muro di una stanza, guardare. Non torneremo mai sui nostri passi, mai non ci sarà mai posto, neanche di nascosto, nei giorni andati mai. Non torneremo più, o forse a ricordare, ma è sempre troppo tardi il tempo dei ricordi, e niente fa tornare. Lasciami andare. Lasciami andare. Lasciami.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera.

0: qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia, la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava.
1: Ah, poche, poche.

di un tutt'uno col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima. Questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva. L'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti accarezzerei. Salirai il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirai il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto, se vuoi.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei, e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.